0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2 e 33 minuti. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Il fiume va, guardo più in là. Un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo, indifferente perché da troppo tempo ormai

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3:32.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 4:03.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siete qui. Ogni volta che non so

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 31 minuti.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 5:01.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia.

di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

Il nome che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Molti mi chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è della malavita. Di prima acchito fanno con passione

0: Sono le 6:03.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: 4.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Allora, con nomi di amica.

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
0: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi alla personale di stazione. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione, la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza, Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Domenica 7 giugno ad Arezzo si sono conclusi i campionati toscani outdoor di dressage e paradressage 2026. Gli atleti paralimpici della Riding Club Mugello chiudono il weekend di gare con 2 medaglie d'oro al collo. Emily Stella Soana è medaglia d'oro della categoria dressage sport integrati. Tommaso Sparti è medaglia d'oro della categoria paradressage grado 3. Il Riding Club Mugello è da sempre attivo nel mondo delle diverse abilità e porta avanti con dedizione e passione gli atleti speciali grazie al lavoro dell'istruttore Andrea Torelli, che riesce a seguire sia gli allievi delle discipline olimpiche che gli allievi del settore paralimpico.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Elena.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su Podere Badia.com.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 7:33 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata nel magico scenario dei Caraibi.

ma Fidel non c'era, era in cordigliera da mattina a sera. Sì, ma c'era Pedro con la verde luna.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
4: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, estate in musica.
11: Sono le 7 e 59 minuti.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 94 73 685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni 392 20 28 740. OS Uomo Qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 98 17 312, dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche solo nelle ore pomeridiane dalle 14:30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 1207 177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392 7282 933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private cerca cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana zona Ronta Borgo San Lorenzo, Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso Agriturismi, Bed & Breakfast, Spa e strutture ricettive zona Mugello 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia 333 4750 197.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
10: al 334 70

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Tieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
4: 351 46 99 929.
5: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
9: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
8: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
11: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
10: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Giovedì 11 giugno il mercato contadino del giovedì torna negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 16 alle 20 saranno presenti i produttori e le produttrici del territorio accompagnati dall'aperitivo contadino all'aperto. Tra le novità della giornata spicca il primo appuntamento con la spesa guidata organizzata in collaborazione con Gas Mugello a partire dalle 16. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio gratuito Il Nostro Orto curato dall'associazione Sottobosco di Vicchio nell'ambito del mese dell'agricoltura. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è gradita. A partire dalle 18:30 il concerto di Leonardo Rossi, cantante e chitarrista, che propone un repertorio capace di attraversare generi e generazioni. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21:30, preceduto dall'apertura degli stand di street food dalle 19 da un DJ set alle 19:30. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21:15 è in programma L'Offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10:30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo,
6: offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Sono le 9 e 59 minuti.
11: Radio Mugello Notizie.
12: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 8920 21 o rivolgendosi alla persona cantonale di stazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperie e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattai e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattai e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
13: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Tu chiamale se vuoi emozioni.
10: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11.10.
9: Emozioni.
11: Buongiorno, eccoci per una nuova puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni. Siamo allegrissimi perché ancora una volta riprendiamo un tema che abbiamo iniziato a trattare nelle nostre ultime due puntate, il tema della morte. Pensate un po', un tema così scottante che in genere si preferisce proprio evitare, e anzi si fanno degli scongiuri spesso di varia natura, ora non entro nel merito, perché è un tema che si vuole tenere lontani da se stessi, ma è questa una modalità che in realtà non ci fa un gran bene, perché tanto comunque con questo tema avremo prima o poi a che fare, o per persone vicine o lontane, o anche addirittura per noi stessi, perché è così uguale per tutti. E quindi con queste puntate che sto attraversando insieme a voi, leggendo le pagine di Francesca Ricapoli, il suo libro Emozioni che curano, sto cercando di portare quelle che sono le cose che questa psicologa racconta e che possono essere molto utili per aiutarci ad affrontare, invece, guardando la verità, guardando le cose come stanno, in modo da poterci trovare preparati e più consapevoli al momento in cui dovremo misurarci con questa parte della vita. E in questa puntata iniziamo proprio parlando di una storia, di una paziente di Francesca Erika, e penso che questa sua storia complessa e sofferta possa essere davvero di spunto utile per tante delle nostre considerazioni in merito anche riguardo alle nostre personali vicende di vita. Dice Francesca Erika: quella paziente aveva da sempre una questione aperta con la sua famiglia, con i suoi due fratelli e i genitori, che a suo dire l'avevano sempre usata e in compenso la estromettevano da ricorrenze e frequentazioni comuni. Aveva provato a legarsi ai nipoti e farli stare in compagnia dei suoi figli, ma invano. I fratelli non ne volevano sapere, i genitori se ne lavavano le mani. A complicare le cose c'era anche suddivisioni patrimoniali a lei sfavorevoli. Ci troviamo dopo lo stacco.
8: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Eccoci dunque a riprendere la storia di questa paziente di Francesca Erika, una donna che era in sofferenza da tanto tempo con la sua famiglia, da cui si sentiva sfruttata e al tempo stesso allontanata. La donna continuava a combattere contro l'ingiustizia di non essere stata amata e, data la sua condizione di malata oncologica, si aspettava che loro capissero quello che le avevano fatto e che si sentissero in colpa. Anche se non lo esprimeva in questi termini, considerava la malattia come la sua rivincita o quantomeno la sua vendetta, sebbene ad un altissimo prezzo. Che cosa scegliere tra avere ragione e stare bene? Che domanda interessante, che riguarda davvero tanti momenti della nostra esistenza. Ci avete fatto caso? Lei, questa paziente, stava evitando di piangere completamente il lutto della relazione ideale che desiderava avere con i fratelli, e per evitare questo poteva finire col diventare lei stessa oggetto di pianto per il lutto della sua propria morte. Com'è difficile fare il funerale delle immagini che ci siamo fatti noi, delle fantasie sulla vita che dovevamo avere. La vita ci mette in ginocchio e noi la odiamo per questo. La combattiamo con tutte le resistenze possibili e lei va comunque avanti. Allora lasciamo perdere e rinunciamo, oppure cominciamo a desiderare la morte, ma continuiamo a odiare la vita. Si può vivere tutta la vita odiando la vita. Nel libro Risposta a Giobbe, quando il patriarca leva la sua ira del giusto verso Dio per tutte le pene che ingiustamente gli infligge, Young si sofferma sulla brutale risposta di Dio. Possiamo immaginare che il dialogo suoni più o meno così: se volessi potrei ridurti in polvere. È la manifestazione della durezza della vita che non si cura di ciò che per noi è giusto o ingiusto. Giobbe allora fa un passaggio interiore potentissimo. Si rivolge a Dio e gli dice qualcosa del tipo: ho capito adesso che sei veramente. Tu non sei né buono né non sei cattivo. Tu sei buono e sei cattivo.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico autofficina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Una parabola stiamo leggendo che Francesca Erica Poli sta usando per spiegare come ci rapportiamo molto facilmente nei confronti della vita, odiandola e non capendo. In questa parabola, dove c'è Giobbe che reagisce a Dio che gli dice: se volessi potrei ridurti in polvere, e Giobbe gli risponde che capisce che lui è sia buono che cattivo, ma questo, come sottolinea Jung nel suo libro, Dio allora soffre, si arrabbia. Dio vuole essere amato comunque per il tutto che egli è, incomprensibile alla nostra logica. È solo allora che Dio ridà a Giobbe tutto ciò che gli aveva tolto. La vita è abbastanza paziente e può aspettare, anche una vita intera, che tu sia pronto a guardarla in faccia per ciò che essa è. Potrebbe essere qualcosa di simile a quello che vediamo nel film del 2003 Big Fish, nel quale chi guarda l'occhio di vetro della strega vi scorge il momento della propria morte. Dei tre ragazzini che guardano nell'occhio, solo del protagonista Edward non ci viene mostrato quello che vede. Eppure quella visione sembra dargli un potere e una serenità impensabili. Egli sembra aver colto con l'aspetto mondano, non l'aspetto mondano della morte, l'età o il modo in cui morirà, ma qualcosa di diverso, una sorta di accettazione della coscienza della morte all'interno della vita. È questa che libera. Il mio analista didatta era solito dirmi che può vivere solo chi accetta di morire. E questa è veramente una cosa potentissima, secondo me. Può vivere solo chi accetta di morire. Ciò che chi prende il pacchetto per intero e si mette nella sua giusta posizione, non vuole essere arrogante, superiore e decidere lui come devono essere le cose, ma accetta di sottostare alle leggi della vita. Punto di riflessione, spero utile e interessante. Alla prossima puntata di E tu chiamale se vuoi, emozioni.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 9473 685. Vendo Benelli 400 ancora da tagli andare a 4.900 euro. Per informazioni 392 2028 740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 9817 312. Dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche solo nelle ore pomeridiane dalle 14:30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 02 07 177. Vendomobile da restaurare a 60 euro, 392 7282 933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, Automunita 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia 333 4750 197.
4: Sono le 10 e 33 minuti.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
7: al 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana, sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti, tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: Magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè.

pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, trenta rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto fare.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperia e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperia e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, estate in musica.
13: Sono le 10 e 59 minuti.
14: Radio Mugello Notizie.
9: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nel PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi al personale regionale di stazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperie e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16:30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico: il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi, la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di 1 ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessaria la prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
15: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
12: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: Ti amo, ti amo.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
7: Mondo Visione. Sono o non sono intonato da solo? Più o meno come le campane del campanile? Vabbè, vabbè, io ci provo lo stesso. Forza e coraggio, ragazzi, forza e coraggio. Non si sa mai che salti fuori un cantante dell'ultima. Ribuongiorno, io sono Gabri Colò. Qua con me dietro al vetro il Fabio Orgoglio. Fa così come la manina, con la manina, perché non parla. Quindi vi saluto io al posto suo. Stessa cosa per il Nick Lascialfari. Tutte e due con le cuffie nelle orecchie, tutte e due che mi tengono d'occhio, ma sanno che tanto io sono un po' discolo e quindi parlerò un po' così. Ecco, via. Tanto proprio come l'abbiamo decisa non la farò. Ma pazienza.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Come promesso qualche giorno fa, un po' così la nostra abitudine il giovedì è anche raccontarvi i concerti che siamo riusciti ad andare a vedere, no? E quindi portarvi un po' nel mood nostro che avevamo quella sera lì, qualche settimana fa, non quella indietro, quella prima, se non sbaglio. Partiamo, andiamo al Teatro Cartiere giù a Firenze, dove ci sarà Michele Zarrillo, l'esibizione, il concerto di Michele Zarrillo. Io vi devo dire la verità, io devo fargli un plauso. Non mi era mai capitato di andare ad un concerto di Michele Zarrillo e vi devo dire che è meravigliosamente bravo, bravo, bravo, e ci tornerei. Guardare un suo concerto è fantastico, ha dei collaboratori veramente top, musicisti direi veramente fantastici, molto posati ma fantastici. Michele Zarrillo è un cantautore di 68 anni, è nato il 13 giugno del 57, questo perché lo sto leggendo, perché qualche cosa devo pur far finta di fare anch'io. Mi stanno guardando da dietro al vetro, non mi mollo in un secondo. Niente, io chiaramente il suo tour girerà tutta l'Italia e vi dico, se vi capita, se ne avete voglia, andateci. Io ho scoperto una cosa di Michele Zarrillo che sinceramente non sapevo, che oltre che un cantautore è anche un musicista. Cioè lui, vabbè, che suonava il pianoforte già lo sapevo, si sa, ma si è messo a suonare anche la chitarra elettrica, e come la suonava, e come la suonava. E non solo, si è messo, vabbè, questo magari lo faceva un po' più per far divertire più che magari per super professionalità, ma a suonare quel tamburello che, se non sbaglio, viene dall'Africa, che si chiama Kaon. Adesso non sono molto esperto di queste cose, ma se non sbaglio si chiama Kaon, e vi devo dire che ci ha divertito a livelli spropositati. Pensavamo fosse anche un concerto più corto, no? Perché lui chiaramente, oh, cavolo, è sembra un giovincello, però 68 anni li ha. Niente, ci ha intrattenuto per 2 ore e mezzo e passa, perché poi hanno fatto anche una ripetuta alla fine del concerto. Io veramente un plauso. Io direi che siamo stati, io, il buon Fabio Orgoglio, che siamo quelli che siamo andati a presentarci per Radio Mugello, siamo stati veramente veramente tanto tanto bene. Ragazzi, Michele Zarrillo, se avete voglia di ascoltarlo, io ve lo consiglio, veramente fantastico. Per me è stata una sorpresa.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta. Non vale niente.

0: ci vai tu.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Anche perché chiaramente mi è capitato di sentire, logicamente è un cantautore conosciutissimo, diverse canzoni di Michele Zarrillo, ma tante non mi ero mai posto il problema, non seguendolo perfettamente nel 100% delle sue opere come artista, logicamente tante canzoni ti scappano, no? Mentre quando vai ad un concerto sei lì e te le ascolti di gran cuore e guardate, veramente top, sono stato meravigliosamente sorpreso. E io devo dirvi che è stata una serata veramente molto molto bella, un clima dentro al teatro fantastico, ma soprattutto una presentazione di queste canzoni quasi teatrale. Proprio ti incantavi nel guardare soprattutto Michele, ma anche tutto il suo staff, diverse tipologie di strumenti, il pianoforte, chitarra folk, chitarra elettrica, chitarra classica, violino, c'erano 4-5 tastiere che probabilmente, anzi sicuramente, avevano intonazioni diverse, la batteria logicamente, un altro strumento che non so, sembrava una chitarra messa in piedi, ecco, diciamo così, ma non saprei neanche che strumento sia sinceramente, ma aveva un suono bellissimo. Per cui niente, noi vi abbiamo raccontato un po' quella che è la nostra esperienza, speriamo che vi sia piaciuta e che vi abbia fatto piacere ascoltare queste quattro chiacchiere. Cosa si fa qua in radio? Un po' di pubblicità anche, quello ci sta, ma tanta buona musica.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. lavoro, auto munita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
8: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget, e ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Bene bene, questa mattina Mondovisione è entrata nel mood concerti. Ogni tanto noi andiamo a vedere qualche concerto, parlo di Mondovisione, e alla mattina vi diamo le nostre impressioni, dai, magari non ve le diamo subito, le amalgamiamo un pochinino, però strada facendo il nostro pensiero ve lo diciamo. Ma io quest'oggi vi vorrei rendere partecipi di un'altra cosa, il secondo anno che mi capita in fila, e normalmente noi purtroppo dall'America prendiamo tutte le più grandi baggianate che ci possono essere sulla faccia della terra. Questa volta invece abbiamo preso un'usanza che secondo me è molto bella, ed è il ballo di fine anno. Da noi non si è mai usato fare il ballo di fine anno, e mi è capitato la settimana scorsa, vado a mettere un po' di musica per tutti i ragazzini della quinta elementare, che chiaramente avendo finito la quinta salutano quel piccolo istituto e si trasferiscono alle medie. È stato commovente, ve lo giuro, è stato commovente vedere tutti questi bambini che ballavano la mia musica, o comunque anche quella che mi chiedevano, no? Perché si accontentano sempre volentieri dei bimbi, e con una maestria di quelle maniacali salutavano il loro vecchio istituto, le loro tra virgolette vecchie maestre, vecchie per modo di dire, ragazze bellissime, e soprattutto io non le conosco, ma da ciò che hanno raccontato, soprattutto molto brave, che così venivano in maniera quasi ipnotica e rilassante salutate e ringraziate di quanto loro hanno donato a questi ragazzi. Guardate, sono stati una roba, io mi sono letteralmente incantato a starli a guardare, ad ascoltarli. Non avevo mai fatto eventi di questo tipo, io di solito sono più notturno, no? Quando faccio eventi, questi chiaramente essendo ragazzini sono cose più serali, io non avete idea di quanto mi sono divertito. Volevo condividere con voi questa mia esperienza. Radio Mugello 99 FM.
0: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.
7: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

quello che poi volevo introdurvi con le nostre due chiacchiere di prima è il ballo di fine anno. Il ballo di fine anno normalmente in America si fa finito il liceo, no? Finito il liceo si fa il ballo di fine anno. Beh, vi dirò, la scorsa settimana ho fatto il ballo di fine anno per la quinta elementare, quindi come vi dicevo è bellissimo. Fine di questa settimana farò il ballo di fine anno di due istituti scolastici, però per quanto riguarda le terze medie. Un passo, anche la quinta elementare, ma la terza media è un passo importante, no? Si salutano le medie per andare alle superiori, quindi già si sta scrivendo sul libro della nostra vita, no? Che cosa si sceglierà, che indirizzo scegliamo, che cosa vediamo per il nostro futuro, no? Quindi questi bimbi, per modo di dire, stanno diventando grandi e

0: abbiamo portato anche in Italia questa tradizione del ballo di fine anno, e come vi dicevo prima è il secondo anno in fila che lo faccio per questi due istituti, tre quest'anno sono diventati gli istituti, e mi fa tanto tanto piacere. Erano serate che io non avevo mai fatto, insomma, in quanto mi dedicavo molto di più alla serata classica di scottereccia, ma vi dirò che non conoscevo la bellezza e anche la magia di queste robe. Io magari un giorno mi prendo un momento per raccontarvelo meglio, ma vedete arrivare un po' come si usa in America tutti questi ragazzi vestiti in gingherino di tutto petto. Voi sapete che i ragazzini quando escono, a differenza nostra di quando eravamo piccolini, noi ci vestivamo jeans, maglietta, abbastanza tranquilli, no? Loro adesso, i ragazzini, escono in maniera un po' più provocante, in maniera un po' più della serie stiamo a guardare cosa esce, no? Beh, in questo ballo di fine anno li dovete vedere, arrivano tutti super mega eleganti copiando quella che è la tradizione americana, e sono bellissimi, ragazzi, sono bellissimi. Vi auguro di saltarci dentro, magari voi siete genitori e saltate dentro ad una di queste serate, anche perché questo fine settimana non ci saranno solo i ragazzini, ma ad applaudirli ci saranno anche i genitori, quindi veramente una cosa strafantastica. E se non l'avete mai fatto, magari qualcuno che gestisce qualche istituto mi sta ascoltando, beh, provate a prendere d'idea l'idea, cioè un gioco di parole, ma pensateci, perché vedo che si divertono veramente tantissimo e in maniera genuina, tanto genuina.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Come diceva il Gabibbo.
8: Uè, bella gente!
7: È arrivata l'ora X. L'ora dove noi vi dobbiamo salutare, facciamo così come la manina, e a questo punto della vita vi ridiamo l'appuntamento a lunedì, il doppio appuntamento il lunedì, quindi dalle 11 a mezzogiorno e poi anche di sera, dalle 11 a mezzogiorno col programma Mondo Visione e alla sera col programma Quelli del Lunedì Sera dalle 20.30 circa fino alle 23.30. Ragazzi, noi oggi vi dobbiamo salutare, io sono Gabri Colò, dietro al vetro il Nick Lascialfari e il Fabio Orgoglio. Buona serata, buon fine settimana e mi raccomando, appuntatevi, perché io lunedì vi interrogo. Voglio saperlo cosa avete fatto questo fine settimana, voglio saperlo dove siete andati a divertirvi, cosa avete scelto, avete già voglia di spiaggia, siete più da festicciola di paese, adesso qua ce ne sono tante nei nostri paesini, o siete più da cena e si va a letto, vi interrogo, mi raccomando. Ciao belli!
9: Sono le 11:59.
6: Radio Mugello Notizie.
10: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita, in programma sabato 13 giugno, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, Terra di Primizie e Orto del Vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro, volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede, salvo maltempo, in tal caso si svolgerà all'interno. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo Pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari, con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio, a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.
0: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con Lapi puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
6: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
7: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
8: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
9: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
7: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
9: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi alla personale di stazione. Il comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta: invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato scelto tra i 4 destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, Spazio di Approdo e Rigenerazione Giovanile. Un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che causa lavori sulla rete idrica dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove. 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21:30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19:30. Giovedì 11 giugno il mercato contadino del giovedì torna negli spazi esterni della cooperativa Proforma a Borgo San Lorenzo. Dalle 16 alle 20 saranno presenti i produttori e le produttrici del territorio accompagnati dall'aperitivo contadino all'aperto. Tra le novità del della giornata spicca il primo appuntamento con la spesa guidata, organizzata in collaborazione con Gas Mugello a partire dalle 16. Dalle 17 alle 18 spazio ai più piccoli con il laboratorio gratuito Il Nostro Orto, curato dall'Associazione Sottobosco di Vicchio nell'ambito del mese dell'agricoltura. La partecipazione è gratuita, la prenotazione è gradita. A partire dalle 18.30 il concerto di Leonardo Rossi, cantante e chitarrista che propone un repertorio capace di attraversare generi e generazioni. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, piazza Umberto I a Rufina e la saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza, in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva, domenica 14 giugno, vedrà protagonista piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zauris Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16.30 alle 19. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built, alla presenza della regista Caterina Borelli che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento è in via San Donato a Polcanto. Per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e Ellera PS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede salvo maltempo, in tal caso si svolgerà all'interno. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Concampo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dalla Passo del Giogo fino al rifugio Casa al Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Fakwa e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo Pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari, con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita in programma sabato 13 giugno accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, Terra di Primizie e Orto del Vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattai e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattai e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura, la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16.30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico: il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi, la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. La Proloco Luco Grezzano organizza la festa di inizio estate domenica 14 giugno al campo polivalente di Luco di Mugello per una giornata speciale all'insegna del divertimento, dello sport e della convivialità. Dalle 10 alle 22 con orario continuato, numerose attività per tutte le età, con aperitivo aperitivo e musica dalla vivo, mercatino con espositori e prodotti vari, esposizione di auto, moto e mezzi d'epoca, con la presenza di storici veicoli militari, giochi e mini olimpiadi per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ed esibizione di tennis.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Non vai da Conad?
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Radio Mugello,
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: Ah!

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta: invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato scelto tra i 4 destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, Spazio di Approdo e Rigenerazione Giovanile, un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di bruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16.30 alle 19. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La Proloco Luco Grezzano organizza la festa di inizio estate domenica 14 giugno al campo polivalente di Luco di Mugello per una giornata speciale all'insegna del divertimento, dello sport e della convivialità. Dalle 10 alle 22 con orario continuato, numerose attività per tutte le età con aperitivo e musica dal vivo, mercatino con espositori e prodotti vari, esposizione di auto, moto e mezzi d'epoca, con la presenza di storici veicoli militari, giochi e mini olimpiadi per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ed esibizione di tennis.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Il meglio di me.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: www.radiomugello.it www.radiomugello.it.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Plastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su Podere. Badia.com.
10: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
12: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano. L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 15 e 59 minuti.
7: Radio Mugello Notizie.
8: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi 2 anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food dalle 19 da un DJ set alle 19.30. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zauris Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19:30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. Sabato 13 giugno alle 16 presso il complesso di Sant'Andrea Camogiano nel comune di Barberino di Mugello verrà inaugurata la mostra Nuovi Sguardi su Sant'Andrea, la mostra dei disegni eseguiti dal vero dalle ragazze e dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. La mostra rimarrà aperta domenica 14 giugno dalle 16:30 alle 19.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Radio Mugello.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Non vai da Conat?
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
0: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350 9473 685. Vendo Benelli 400 ancora da tagli andare a 4.900 euro. Per informazioni 392 2028 740. OSS Uomo Qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna zona Mugello. 327 98 17 312, dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14:30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389 1207 177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392 7282 933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340 0745 279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392 2692 180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine una mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, Automunita. 366 8762 186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340 8909 144. Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive zona Mugello. 375 5664 774. Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333 4750 197.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
3: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze, oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007 promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla lotteria benefica. A seguire spazio allo spettacolo La meccanica del cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19 che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi. Nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La pubblicità è una cosa seria.
16: Radio Mugello.
15: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
14: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo.
4: Venerdì 24 luglio, al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: che tu vedessi me.
1: State con noi e state con Radio Mugello. Bello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Non vai da Conat?
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle

0: 18:30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie e San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie e San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi alla personale di stazione. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita con campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattai e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattai e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19:30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli.
4: in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
7: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
0: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo-San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio,

la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi al personale di stazione. La Regione Toscana informa che con decreto ha dichiarato il periodo di massima pericolosità per lo sviluppo di incendi boschivi a partire dal 13 giugno. Pertanto qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi che decorre fino al 31 agosto, salvo ulteriori proroghe della Regione Toscana. Si ricorda che con l'entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, che si è adeguato alla normativa nazionale, non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali, agricoli e forestali. Oltre al divieto di abbruciamento di residui vegetali, nel periodo a rischio è vietata qualsiasi accensione di fuochi. Per ulteriori informazioni sugli abbruciamenti di residui vegetali si può consultare il sito della Regione Toscana. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha partecipato all'evento conclusivo di Impetus, progetto finanziato dal programma Interreg Europe e coordinato da ANCI Toscana insieme a Regione Toscana e Lama in partenariato con diversi paesi europei. Al centro del progetto c'è lo strumento dell'uso temporaneo, un'idea semplice e concreta. Invece di lasciare sottoutilizzati o vuoti edifici e spazi pubblici in attesa di interventi di recupero, li si rimette in vita temporaneamente attraverso attività culturali, sociali o comunque rivolte alla collettività. Sperimentazioni che coinvolgono la comunità e possono aprire la strada a trasformazioni più durature. Nell'ambito di Impetus, dopo una selezione che ha coinvolto 16 comuni toscani, Borgo San Lorenzo è stato scelto tra i 4 destinatari di un affiancamento tecnico alla progettazione per sviluppare una proposta concreta in questa direzione. Il progetto presentato da Borgo San Lorenzo è BOA, Spazio di Approdo e Rigenerazione Giovanile, un progetto che immagina la riattivazione dell'ex calzaturificio del Foro Boario o di una sua porzione come spazio dedicato ai più giovani. Il lavoro svolto con Impetus sta contribuendo a definire una proposta progettuale più solida, che intercettando le risorse necessarie potrà essere sviluppata avviando la sperimentazione di un uso temporaneo e ancor più in prospettiva un recupero stabile e definitivo dello spazio. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19 che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la Casa di Riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto
solistico organizzato

0: dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. La Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo sabato 13 giugno alle 16.30 ospiterà un incontro dedicato a una delle più grandi tragedie politiche e umanitarie del Novecento, ancora oggi poco conosciuta dal grande pubblico, il colpo di Stato in Indonesia del 1965 e la successiva campagna di sterminio che costò la vita a centinaia di migliaia di persone. A 60 anni da quegli eventi la discussione offrirà l'occasione di approfondire il contesto della guerra fredda nel sud-est asiatico. A guidare la riflessione sarà Ugo Barlozzetti della Società Italiana di Storia Militare, che accompagnerà il pubblico nell'analisi delle cause, delle dinamiche e delle conseguenze di un massacro che per decenni è rimasto ai margini della memoria storica internazionale. Ingresso libero. Prosegue il ciclo di escursioni gratuite Quattro Passi in Fattoria, l'iniziativa promossa da Gas Mugello in collaborazione con il mercato contadino del giovedì, nata per avvicinare cittadini e consumatori alle aziende agricole del territorio e ai metodi di produzione sostenibili che ogni settimana animano il mercato di Borgo San Lorenzo. La quarta uscita in programma sabato 13 giugno accompagnerà i partecipanti alla scoperta di due realtà agricole del Mugello, terra di primizie e orto del vicino, in un percorso tra campagna, biodiversità, agricoltura biologica e vino naturale. La giornata si concluderà con degustazioni dei prodotti delle aziende visitate. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. È richiesto solamente il contributo per le degustazioni presso le aziende agricole visitate. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ellera torna sabato 13 giugno alle 21 con il Cineforum Proiezioni di Storie Rurali. Protagonista della serata sarà il film The House He Built alla presenza della regista Caterina Borelli, che ne introdurrà le tematiche. L'appuntamento in via San Donato a Polcanto per accedere alla visione del film è richiesta un'offerta libera a partire da 4 euro volta a contribuire alla copertura delle spese gestionali dello spazio e dell'evento. L'ingresso è riservato agli associati e le RAPS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema, in essa è compresa anche la donazione. L'evento avrà luogo nel giardino della sede salvo maltempo, in tal caso si svolgerà all'interno. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19:30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. All'interno della rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta, sabato 13 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta si terrà l'evento intitolato Sul filo dell'autobiografia. Ezio Alessio Gensini dialogherà con Sauro Albisani, poeta e drammaturgo rontese, toccando i principali interessi che sin qui hanno trovato voce nella sua scrittura: la poesia e il teatro. Albisani leggerà i suoi versi e li commenterà, coniugando poesia e musica, aneddoti ed emozioni. Ingresso libero. La Proloco Luco Grezzano organizza la festa di inizio estate domenica 14 giugno alla Campo Polivalente di Luco di Mugello per una giornata speciale all'insegna del divertimento, dello sport e della convivialità. Dalle 10 alle 22 con orario continuato, numerose attività per tutte le età con aperitivo e musica dal vivo, mercatino con espositori e prodotti vari, esposizione di auto, moto e mezzi d'epoca, con la presenza di storici veicoli militari, giochi e mini olimpiadi per bambini, bambine, ragazzi e ragazze ed esibizione di tennis. Torna Amico Museo, la campagna di promozione del patrimonio museale della Regione Toscana, iniziativa consolidata e di grande successo, capillarmente diffusa sul territorio, che rappresenta un'occasione speciale per valorizzare i musei e le loro attività. Per l'occasione il Chini Museo di Borgo San Lorenzo organizza una caccia al tesoro Liberty nel centro cittadino domenica 14 giugno alle 17. Un'avventura urbana per piccoli esploratori guidata da Veronica Vestri. Il punto d'incontro è fissato al Villino Chini in viale 4 novembre sul marciapiede opposto, dove i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori. La durata è di 1 ora e mezza circa. Attività gratuita consigliata da 6 a 11 anni. Posti limitati e necessari alla prenotazione alla mail info@chinimuseo.it.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.
10: In onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000 oppure telefono 055 84 94 404.
11: A seguito della irruzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti.

Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata del Soavissimo, il programma di Radio Mugello che va in onda ogni giovedì dalle 19 alle 21, condotto da me, Daniele Soave. Questa sera è una puntata particolare che devo subito fare dei ringraziamenti a Matteo da Firenze, un nostro fedele ascoltatore che proprio in questi giorni mi ha mandato una lista di canzoni per darmi l'ispirazione per la puntata da fare questa sera. È andata a ripescare delle canzoni che sono delle meteore, sia o come canzone o come cantante, come band, cantanti che casomai hanno fatto una canzone o poco più e poi sono spariti. Quindi appena mi ha mandato questa lista ho detto bene, mi piace, la facciamo, anzi ti ringrazio Matteo se ci stai ascoltando, perché è veramente una bella idea e c'è bisogno ogni tanto della collaborazione dei nostri ascoltatori, che possono comunque continuare a collaborare messaggiando al 334-7988-000 con i WhatsApp, oppure se vogliono parlare direttamente con me 055-26-91-204. Partiamo subito con un cantante che diciamo definirlo meteora è forse un po' riduttivo per lui, perché comunque di canzoni ne ha fatte e ne ha scritte anche diverse. Basti pensare che Vivo per lei, tipo, è stata scritta proprio da questo cantante. Grazie a questa canzone praticamente campa di rendita alla grande, una canzone che ha venduto in tutto il mondo, ma lui ha avuto anche una carriera da cantante solista. Sto parlando di Gatto Panceri. Gatto Panceri ha fatto diverse canzoni belle, In qualunque posto, Dentro fuori di te e tante altre, ma quella che forse più la rappresenta, la Io Vagabonde, per portarla ai Nomadi, di Gatto Panceri, è sicuramente questo brano del 1997 che ci stiamo per ascoltare. La riconoscerete subito dalle prime note. Una canzone da dedicare a qualche ragazza che amate. Mia, Gatto Panceri, su Radio Mugello.

E tu sei mia quando tu non lo sai. E questo era il buon Gatto Panceri. Canzone che è assolutamente adatta anche per fare, non so, le compilation da Camporella, no? Se volete imboscarvi in qualche luogo isolato e mettere una bella playlist, questa mia da dedicare alla ragazza di turno, ci sta veramente molto molto bene. Chissà se ancora oggi i ragazzi usano andare in macchina ad imboscarsi. Spero e penso proprio di sì. Ma fra le meteore qui si va un po' sul difficile. Chi si ricorda il Festival di Sanremo del 2004? Un Festival di Sanremo dove le major non vollero partecipare per protesta. Un festival, se non sbaglio, era presentato da Simona Ventura, vado veramente a memoria, e c'erano cantanti un po' sconosciuti, un po', era un festival quasi di nuove proposte, tranne qualche nome un pochino importante, tipo Marco Masini, che vinse quell'edizione con L'Uomo Volante, tanto per capire. Fra il cast di questo festival c'era un certo Simone Tomassini. Era un ragazzo con i capelli lunghi che aveva firmato un contratto con l'etichetta Bollicine di Vasco Rossi, e infatti il genere è un po' quello di Vasco. E successivamente partecipò anche al Festival Bar, aprì addirittura il tour Buoni e Cattivi di Vasco, quindi era il cantante, diciamo, che iniziava i concerti di Vasco, quindi davanti a un pubblico immenso, per poi produrre un secondo album dove all'interno c'era questo singolo che forse qualcuno si ricorda. Stiamo parlando di Meteore, Simone Tomassini, insomma, chi se lo ricorda. E questo singolo si intitolava Quando sei ragazzo. Cosa fa oggi Simone? Simone ha aperto un laboratorio musicale un po' alla ricerca di nuovi talenti, il Simone Lab. Vive nel nord Italia, quindi continua comunque a vivere, a campare, grazie al mondo della musica. Ma qui Radio Mugello lo vogliamo ricordare quando ancora cantava, quando ancora era proprio in auge, quando sei ragazzo. Chi se la ricorda mandi un

E chi se la ricorda questa canzone? Allora vedo che qualcuno ha scritto, però qui insomma siamo veramente nella preistoria, in verità no, perché è 2005, quindi però un po' di anni sono passati. Ma andiamo avanti con le nostre meteore. E beh, questa io me la ricordo quell'estate, era il 2001, uscirono due cantanti molto che sembravano destinati a fare successo. Uno effettivamente l'ho fatto, tant'è che proprio in questo periodo è in giro per gli stadi d'Italia e sta facendo sold out da tutte le parti, e sto parlando di Tiziano Ferro, che uscì con Perdono in quell'estate del 2001, che lo racconto sempre quando passo Tiziano. Ebbi la fortuna di vederlo alla festa della Liberazione di Sesto, che si tiene il primo di settembre ogni anno, e Tiziano Ferro era lì che si esibiva gratis. Addirittura qualcuno per protesta gli lanciò delle uova, quindi poi pensiamo a chi è diventato in verità Tiziano Ferro. Ma l'altra cantante che quell'estate la dominò e sembrava poter esplodere proprio con un successo incredibile si chiamava Valeria Rossi, un cognome importante se pensiamo a Vasco Rossi, ma anche un cognome molto comune in Italia. Lei è tornata ad essere una persona comune, infatti queste tre parole ha fatto ben poco, però questa canzone sicuramente in quell'estate dominò le classifiche della diffusione radiofonica e anche al Festival Bar, insomma fece la sua bella figura. Valeria Rossi. Siamo ancora nel pre-talent.

cuore amore. Beh, se era più giovane, caro Matteo, che ci stai ascoltando, vedo che hai scritto al 334-79-88-000. Eravamo sicuramente più giovani, eravamo anche inconsapevoli, un po' come ho detto nella presentazione della canzone, che da lì in avanti l'arrivo dei talent avrebbe, secondo me, veramente rovinato del tutto la musica italiana, ma anche il Festival di Sanremo, perché da lì in avanti sarebbero un po' sparite le nuove proposte, che soprattutto nell'epoca di Pippo Baudo tirarono fuori, vennero fuori dei cantanti, dei signori cantanti, Giorgia, Laura Pausini, Nicolò Fabi, e ce ne sono veramente tantissimi, Daniele Silvestri, di nuove proposte che poi sono diventate famose, sono diventate dei big veri e proprio della musica italiana. Adesso ci sono tutti i talent, addirittura le nuove proposte sono sparite dal Festival di Sanremo, oppure hanno proprio una parte marginale. Fra le nuove proposte, nel 2001 partecipò al concerto Roberto Angelini. Roberto Angelini nel 2001 si propose, ma il vero successo sarebbe arrivato 2 anni dopo, inaspettato, con un singolo particolare che mi ricordo quell'estate andava fortissimo nelle varie radio. Esistevano ancora tante radio libere, tante radio locali all'epoca, adesso ne sono rimaste purtroppo veramente poche, e questo singolo si intitolava Gatto Matto. Lui poi è famoso per essere stato il compagno di Claudia Pandolfi, 10 anni insieme, un figlio, per aver partecipato a Propaganda Live, tra l'altro per dei problemi, se non sbaglio, ora prendetelo proprio, dovrei cercare su Google, ha avuto dei problemi con un ristorante che aveva, se aveva la gente non segnata regolarmente, non mi ricordo cosa, abbandonò il programma per poi ritornare di CVC all'ultima puntata, però insomma probabilmente ha risolto i problemi, o forse indagando hanno capito che era tutto regolare, questo è quello che speriamo. Ma sentiamolo questo Gatto Matto qui su Radio Mugello, sicuramente ve la ricordate, perché

0: 334 7988 000 per i vostri WhatsApp. Adesso un piccolo spazio di pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un progettista meccanico full time per azienda di Scarperie San Piero, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un meccanico auto officina full time per azienda di Scarperie San Piero, un operaio elettrico full time per azienda di Barberino di Mugello. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

Questi erano i 360 gradi e giovedì scorso li abbiamo sentiti con il successo più clamoroso che hanno fatto, ovvero Sandra, che è veramente del... sarà stato il 2000 se non sbaglio, andò fortissimo. Invece qui siamo nel 2003. Chi erano i 360 gradi? Questo duo musicale che appunto per un breve periodo hanno fatto delle belle canzoni, soprattutto tanto successo. Addirittura questa "E poi non ti ho vista più" fu scelta da Fiorello, tant'è che interviene insieme a loro nella canzone come sigla del suo programma che faceva in radio insieme a Marco Baldini. E la cosa buffa è del 2003, loro poi nel 2003 si sono sciolti, quindi hanno finito con il botto, come si suol dire. Sono stati scoperti e prodotti soprattutto da Giancarlo Bigazzi e da Claudio Mattone. Se dico Claudio Mattone mi viene subito in mente un altro gruppo un po' meteora, anche se tuttora sono in attività. Loro si erano formati nel 1991 a Salerno, nel 94 si proposero a Sanremo Giovani con... e parteciparono con una cover di Zucchero intitolata Donne, la famosa Donne di Zucchero, che gli permise di strappare un biglietto per partecipare all'edizione del 1995, sempre di Sanremo, fra le nuove proposte, con il brano Le ragazze. La loro particolarità, sto parlando dei Neri per caso, è che cantavano a cappella, vuol dire senza l'utilizzo degli strumenti musicali, ma creando con la voce gli strumenti stessi. Il loro nome, Neri per caso, nome molto particolare, gli fu dato proprio dal produttore Claudio Mattone, perché una volta vedendoli esibire ancora sconosciuti in un locale di Salerno, che erano vestiti con maglie nere e jeans neri, tutti e sei, Mattone domandò: come mai siete vestiti così, vi vestite sempre così? Dice: no, per caso. Erano quindi Neri per caso. Questa è un po' la curiosità sul nome. Ma sentiamo il brano con cui vinsero quell'edizione del Festival di Sanremo del 1995. L'anno successivo proposero un album intitolato Strumenti, dove le voci in quel caso si integravano con gli strumenti.

Le ragazze, i neri per caso, loro sono parecchio meteore, ogni tanto in qualche programma di Carlo Conti ricompaiono, però insomma diciamo il grosso del loro successo è avvenuto negli anni 90, precisamente qui siamo nel 1995, fecero questo primo album di cover di altre cantanti con due inediti, ma se parliamo ancora di gruppi un po' che sono spariti nel nulla, sicuramente posso citare i Velvet, che ci permettono anche di tirare su un pochino il ritmo. Sicuramente la loro canzone di più successo è questa del 2001, partecipò al Festival Bar, stavo per dire al Festival di Sanremo, al Festival Bar, e soprattutto mi ricordo che veniva bombardata e veniva cantata da tanti ragazzi. I Velvet hanno poi partecipato anche a qualche Festival di Sanremo, ma rimangono famosi per la boy band.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Sono le 20 e 3 minuti.

E loro erano proprio ragazzini, i Gazzosa, in questa www mi piaci tu. Mi ricordo che era anche la sigla, diciamo, la colonna sonora di uno spot di una compagnia telefonica. Non mi ricordo se era la Wind o la Omnitel, Vodafone, non mi ricordo. Comunque, questo trio, erano tre o quattro, non mi ricordo quanti erano, i Gazzosa. Poi la cantante ha provato a rilanciarsi anche attraverso dei talent, attraverso dei programmi, totalmente trasformata, anche perché qui era poco più che bambina, adesso è naturalmente una donna, però diciamo il successo di quell'estate con questa www mi piaci tu, i Gazzosa non l'hanno più raggiunto, addirittura hanno partecipato a qualche festival di Sanremo, come aveva partecipato anche David De Marinis, non so chi se lo ricorda, uno dei successi più potenti che ha fatto David De Marinis è questa canzone che ci stiamo per ascoltare, che si intitola Troppo Bella. Sicuramente la ricorderete, stiamo parlando delle meteore musicali italiane e tra poco anche internazionali.

Vi avevo detto che sarebbero arrivati anche dei successi internazionali che poi sono un po' spariti nel niente, perlomeno io poi con i gruppi e i cantanti internazionali sicuramente sono meno ferrato, però in questo caso penso di poter dire che il loro periodo d'oro del gruppo che sta per arrivare, Lighthouse Family, è dato soprattutto da questo singolo che ci stiamo per ascoltare. Un gruppo che basterebbe forse le vendite di questo brano per star bene tutta la vita, però peccato, perché sicuramente avrebbero potuto incidere tante belle canzoni. E sentiamola, Hyde, è sicuramente la più famosa. Eccola che arriva.

Lighthouse Family e io credo di ricordare che erano presenti anche in una compilation del Festival Bar, quando c'era ancora la compilation blu e la compilation rossa. Erano due CD a colore, quindi 4 CD avevi la colonna sonora dell'estate e solitamente, insomma, di questa stagione già si andava nei negozi di dischi a comprare le canzoni dell'estate e esistevano ancora i tormentoni, ahimè, cosa che è andata perduta con il tempo. Qui invece torniamo nel 1997, se non sbaglio, quando i Chumbawamba tirarono fuori una canzone che anche questa ha fatto divertire ed emozionare tante persone. L'inizio probabilmente non lo ricordate perché poi parte piano piano, ancora c'erano gli intro nelle canzoni. Loro facevano dei dischi, delle canzoni impegnate anche politicamente, spesso volentieri si rivolgevano a Margaret Thatcher, un po' alle sue politiche, e per poi fare anche canzoni un po' più scanzonate, più divertenti. Nel 2003 poi comunicarono il loro scioglimento, peccato, però per 30 anni sono stati sulla cresta dell'onda. Chumbawamba.

E vedo che al 334-7988-000 arrivano diversi messaggi su queste meteore, che le persone si ricordano di queste canzoni, cioè si torna in un attimo più giovani. E beh, questo è quello che la musica riesce a fare, è quello che a noi piace della musica, rivivere dei momenti che sembrano lontani ma che in un attimo riappaiono. E sicuramente tante canzoni, tanti ricordi di soprattutto di persone che hanno ormai, diciamo, che non sono più giovanissime, che hanno qualche capello bianco in testa, tanti ricordi sono legati ad un cantante che negli anni 60, 70 e 80 ha fatto veramente dei successi strepitosi. Sto parlando di Lucio Battisti. E mi direte: ma Lucio Battisti non è una meteora? No, assolutamente no, anzi è andata avanti per tanto tempo e soprattutto le sue canzoni sono ancora attualissime e cantatissime. Ma siccome lui decise dopo il 1980 di sparire proprio dalle scene, lui pubblicava soltanto dischi, faceva dall'86 al 94 un disco ogni due anni. Lui voleva comunicare soltanto attraverso le sue opere, non voleva assolutamente apparire, non voleva essere avvicinato, non voleva fare autografi, proprio viveva da eremita al dosso nella sua amata Brianza, anche se lui è della provincia di Rieti. Aveva questa casa isolata dal mondo e lui se ne stava tranquillamente lì in pace con la moglie e il figlio. Stop, non voleva essere, non voleva tante rotture di scatole. Quindi un gruppo, questo sì che invece era una meteora, chiamato Binario, si interrogò nel 1994 su che fine avesse fatto Lucio Battisti. Ma mi ricordo che anche in alcuni programmi televisivi condotti da Carlo Conto, Carlo Conti, c'erano gli abbattistamenti, cioè gli avvistamenti di Lucio Battisti, che facevano questa rubrica di settimana in settimana, proprio il mistero dietro a Lucio Battisti. I Binario scrissero questa canzone intitolata Battisti e si chiedevano: dove sei, Battisti? Sentiamola, chissà chi se lo ricorda, eh? Anche questa andò abbastanza bene nelle varie radio e non solo, sicuramente in qualche programma televisivo apparve.

piacevano alle donne, ma quelle meno suore. Donne per amico, di amore non amore, mentre tu nel frattempo facevi quello schivo. Interviste no grazie, lo so che son cattivo, e giorno dopo giorno sei diventato un divo.

E la tua voce che ci manda giorni più lontani. Pensieri e le parole, fiori e rose di pesco. E se canto xar, tre parole non riesco più a tenerla strofa, a tenerla a rima. Battisti senza offesa, ti preferivo prima.

E salutiamo Stefano che ci sta seguendo, questa volta ha fatto un po' il birbone, non ci ha seguito per tutta la puntata, però ti sei perso, caro Stefano, lo dico a te per dirlo anche a chi ci sta seguendo che si è sintonizzato da poco. Stiamo facendo una puntata dove andiamo a ripercorrere un po' quelle meteore sia nazionali che internazionali che hanno avuto successo soltanto per un certo periodo e poi sono sparite nel nulla, diciamo che hanno fatto una o due canzoni oppure anche un album intero di canzoni di successo per poi sparire nel niente. E mi arriva al 334-7988-000 il messaggio di Anonimo. Caro Anonimo, mi sa che ti sei sintonizzato anche te troppo tardi oggi, perché vuoi dedicare alla tua ragazza sognata che dici te di non aver mai visto. Io non ci credo, perché tutte le settimane ci scrivi e dici, ci racconti di questa ragazza, ma tu l'hai vista? Secondo me stai dicendo che prima o poi hai intenzione di palesarti, addirittura dici ti stai per palesare, quindi questo fa molto molto piacere, anzi continua a aggiornarci di settimana in settimana. Vuoi dedicare Mia di Gatto Pancieri? Mia di Gatto Pancieri è stata proprio la canzone con la quale abbiamo aperto la puntata. Scrive anche Teresa, salutami il mio Stefano, ora ho visto proprio di sfuggita il messaggio, quindi dovrei andare a rileggere. Salutami il mio Stefano, aspetta, apro la messaggeria, guardiamo cosa dice. Salutami il caro Stefano in radio. E certo, caro Stefano in radio, c'è Teresa che è pronta ad accoglierti con tutto l'amore che può quando ritorni dal tuo lavoro misterioso. Ma se parliamo di meteore, sicuramente Stefano per il suo lavoro misterioso prenderà spesso e volentieri l'aeroplano che se ne va lontano da qui, chissà cosa vedrai. Ed è proprio la canzone che cantava nel 1993 Caterina Rappoccio. Chi cavolo è Caterina Rappoccio? Anche questa una meteora, ha fatto successo con questa aeroplano che ci stiamo per ascoltare, con Favola Semplice. Canzone aeroplano scritta dal duo Pezzali Repetto e naturalmente prodotta da Cecchetto, come tutte. Stesso discorso per Favola Semplice, la produzione sempre di Claudio Cecchetto. Poi piano piano ha diradato le sue apparizioni televisive per sparire un po' nel niente, anche se continua comunque a scrivere delle canzoni, la nostra Caterina Rappoccio, e la troviamo qui sulle frequenze di Radio Mugello. Questa era bella, era veramente bellissima, aeroplano.

E mi viene richiesta Eddie Vasco, diciamo che questa sera non la posso mettere proprio perché parliamo di meteore e diciamo se c'è un cantante che in Italia non è una meteora è proprio Vasco Rossi, visto che il prossimo anno festeggerà 50 anni di carriera, 50 anni e che carriera, di carriera dove riesce ancora a riempire stadi per tutta Italia. Il prossimo anno si preannuncia addirittura un mega raduno con 500.000 persone, probabilmente a Roma. Vedremo cosa tirerà fuori il buon Vasco. Quindi sappi, Stefano, che Teresa ti dedicherebbe e di Vasco, però cantatela nella tua testa, perché stasera non la possiamo mettere. Ma io farei un salto in Pennsylvania con questo gruppo che ha avuto un'attività dal 92 al 2015. Quindi diciamo il periodo di attività è piuttosto lungo, anche se in Italia ha avuto un successo molto molto fugace, quindi si può un po' considerare una meteora nel nostro paese. Soprattutto la canzone che stiamo per trasmettere, The Band Touch, viene ricordata perché veniva spesso trasmessa da Total Request Live questo video dove loro andavano a giro per Parigi vestiti da scimmie. I videoclip e le stazioni televisive, le emittenti televisive musicali, una cosa che adesso praticamente non esiste più. Anche nei videoclip prima venivano investiti milioni di euro proprio perché c'era un ritorno, il videoclip faceva parte del è partita così, vabbè, mettiamolo in sottofondo. Facevano parte un po' della pubblicità e della notorietà del brano. Adesso non si sta più ad aspettare che MTV, anche se non esiste più, ci trasmette il brano che noi vogliamo. Adesso esiste YouTube e siamo noi ad scegliere che cosa ascoltare e che cosa vedere, e comunque ha perso sicuramente importanza il videoclip, tant'è che adesso non vengono quasi più prodotte. Ma sentiamo questa The Bad Touch. Human beings and animals that you should know about.

E Teresa dedica a Claudia un saluto, dedica, diciamo, manda un grosso saluto a Claudia, dice: non preoccuparti di quel 149, e speriamo non ci sia da preoccuparsi. Ma continua a scrivere anonimo, e anonimo si è svegliato tardi però, anonimo che dice: dai, dedica qualche canzone te a questa ragazza che non ho mai visto. Sì, va bene, non hai mai visto perché forse non lo puoi dire di averla vista, eh? Avrai qualche situazione ufficiale, non puoi parlare delle situazioni ufficiose. Ma io ti direi di dedicare questa canzone di queste meteore, For Non Blondes, queste che probabilmente hanno scritto veramente poche canzoni di successo, fra cui questa WhatsApp. Allora, WhatsApp è scritto probabilmente diverso dalla messaggeria che conosciamo tutti, però la vedo molto adatta per te, caro anonimo, proprio perché dovresti mandare qualche WhatsApp, mi raccomando, carino, non volgare, perché in questo periodo non si sa mai a cosa si va incontro, bisogna sempre andarci con i piedi di piombo. Qualche bella foto, qualche dedica, qualche poesia a questa ragazza misteriosa, per vedere se poi riesci a avere un incontro, a poter conoscerla meglio, a poter forse iniziare qualche storia clandestina. Quindi abbiamo WhatsApp, non costa niente liberare un po' di fantasia e mettere la fantasia all'opera per poter ottenere che il sogno proibito, il sogno erotico, il sogno che non si può dire, diventi realtà. E questa realtà sarà una realtà rosa o sarà soltanto un fuoco di paglia per poi tornare alla triste realtà? Intanto, vai!

E quanti WhatsApp volano su per nell'etere, no? Chissà quanti, quanti. E salutiamo, a proposito di WhatsApp, ha scritto al 334-7988-000 Francesca da Barberino, e noi la salutiamo, e spero che il programma le sia piaciuto. Insomma, questa sera è stato un suavissimo un po' diverso dal solito. E poi salutiamo il classico gruppo Scarpiniamo, di cui fa parte il nostro ascoltatore, questa sera autore, Matteo, che vanno a giro un po' per l'Italia a durar fatica. Beh, ragazzi, avete veramente tutta la mia stima, perché dovrei anch'io, per buttare giù questa pancia, unirmi a voi e scarpinare con voi, però la fatica è tanta, e forse la pancia, dai, a questa età ci può stare anche bene. Ci vuole calma e sangue freddo per affrontare tante situazioni che alle volte sono delle emozioni, come il nostro anonimo che dovrà incontrare questa ragazza tanto sognata e tanto agognata, e se non ha calma e sangue freddo rischia la cirecca e rischia di fare brutta figura. Ci vuole calma e sangue freddo anche quando arrivano notizie che possono, diciamo, sulla carta essere brutte notizie, però non bisogna mai agitarsi e andare avanti cercando di tenere sempre attaccato il cervello. E non tutti ci riescono, non tutti ci riescono, però ci vuole pazienza. E con calma e sangue freddo direi di concludere la puntata di questa sera, dove abbiamo parlato di meteore, abbiamo parlato di... Anzi, voglio mettere un'altra canzone, perché questa è l'ultima puntata, e come sempre le stagioni del Suavissimo iniziano e finiscono con una canzone. Quindi calma e sangue freddo, e poi rientriamo per l'ultima canzone. Ho deciso proprio in questo momento. Luca Dirizio, altra meteora.

0: su Radio Mugello nel Suavissimo. E siccome questa è l'ultima puntata prima della pausa, non dico pausa estiva, ma per un paio di settimane almeno ci fermiamo, forse anche qualcosina di più, per poi ripartire naturalmente con la nuova stagione, e partiremo con Aspettando il Suavissimo e da settembre con il vero e proprio Suavissimo, con l'ennesima stagione qui a tenervi compagnia ogni giovedì dalle 19 alle 21. E la stagione inizia e finisce sempre con una canzone che non c'entra niente con la puntata di questa sera, anzi farò contento sicuramente Stefano, Teresa in parte, anche se mi aveva chiesto un'altra canzone di Vasco Rossi. Però la prima puntata del 21 ottobre 2010 iniziò con Senza parole di Vasco Rossi, e ormai è diventata una tradizione che tutte le stagioni inizino con questa e finiscono con questa canzone. Dicevo che il programma, mi ricordo nel lontano 2010, che il programma sarebbe stato un contenitore di canzoni che avrebbero sicuramente fatto cantare e fatto alzare il volume. Così spero che sia stato in tutti questi 16 anni di messa in onda. Beh, sembra ieri quando per la prima volta alzai il cursore nel mixer di Radio Mugello. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento sicuramente nel mese di luglio, non so se già il giovedì 2 sarò presente, ma probabilmente o giovedì 2 o giovedì 7, no, giovedì non vedo da qui, giovedì 9 o il 2 o il 9 torniamo in onda. Comunque attraverso i social vi saprò essere più precisi. Quindi questa stagione finisce come tutte le stagioni e rinizierà come tutte le stagioni con questo brano meraviglioso di Vasco Rossi, Senza parole. Vi lascerò senza le mie parole per un paio di settimane, due o tre settimane, ma poi sarò pronto a tenervi compagnia per altri 11 mesi, a partire da luglio fino a giugno del prossimo anno. Ciao a tutti e grazie per averci tenuto compagnia per tutta questa stagione. Ciao.
1: Oh, guarda.
0: Anzi, scusate, perché è arrivato proprio in extremis un messaggio, l'ho letto proprio in questo momento, e alle volte quando si saluta scrive un attimo, eccolo qui, e ne sono arrivati un po' troppi. Un augurio alla vecchia Barbara e un augurio che vada sempre tutto sempre nel migliore dei modi a tutti noi, e questo lo speriamo. Salutiamo Riccardo e auguri anche alla Barbara, Senza parole, e poi vi lascio in compagnia di Riffredo. Eccola qua.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai, e ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Mugello.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori. Vieni a scoprire il tessuto che desideri o i materiali ideali per il tuo arredamento. Qui il rapporto qualità-prezzo è imbattibile, con soluzioni adatte ad ogni budget. E ti sentirai come a casa. Il Mercatino del Tessuto, se ancora non lo sai, lo trovi qui, al Ponte Rosso, a Borgo San Lorenzo. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
7: Radio Mugello
8: 334-7988-000.
7: Sono le 21 e 3 minuti.
9: Radio Mugello Notizie.
0: modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo-San-Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi al personale di stazione. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno, Piazza Umberto I a Rufina e la Saletta Barbugli della Biblioteca Comunale ospitano la Festa del Volontariato 2026, un appuntamento dedicato alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio e contribuiscono alla crescita della comunità rufinese attraverso attività sociali, culturali e solidali. La manifestazione prenderà il via venerdì 12 giugno alle 21 presso la Saletta Barbugli con il convegno Congo, un viaggio iniziato nel 2007, promosso dall'associazione Grazie a Piene Mani, in collaborazione con la sezione Socicop Val di Sieve. Sabato 13 giugno la tradizionale cena in piazza in Piazza Umberto I, organizzata dalla Misericordia di Rufina, accompagnata dalla Lotteria Benefica. A seguire spazio allo spettacolo La Meccanica del Cuore di Songi, una suggestiva esibizione di acrobatica aerea proposta da Circo Trick. La giornata conclusiva domenica 14 giugno vedrà protagonista Piazza Umberto I con Metti in Piazza, il mercatino del riuso, dello scambio e del vintage. In programma dalle 9 alle 19, che animerà il centro del paese con espositori, curiosità e occasioni dedicate all'economia circolare. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Rufina e con il contributo di numerosi soggetti del territorio che sostengono il mondo del volontariato e dell'associazionismo locale. Per informazioni e prenotazioni della cena in piazza è possibile contattare gli organizzatori. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto, dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com.
8: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
10: There's no start to this story, and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, estate in musica.

0: 9:30 spaccate ragazzi, questa è una nuova puntata di Rifredo. Buonasera da parte di Lorenzo Cancemi,
1: Edoardo Brancen. Bentornati a Rifredo Classic dopo un paio di settimane di assenza, chi per un motivo, chi per un altro, ci siamo persi un paio di puntate, ma stiamo tornando, ormai siamo entrati decisamente nella stagione estiva di Rifredo. Si può dire che negli anni le puntate estive hanno avuto connotazioni un po' diverse da quelle invernali o facciamo sempre lo stesso prodotto? Secondo me ci sono state delle puntate più calde, ecco, d'estate. Io mi sento un po' diverso nell'approccio a questa puntata. Penso che si vedrà dalla mia...
2: Sicuramente ci sarà tanta nuova musica, perché il mondo della musica non si ferma mai. Ci sono un sacco di nuove uscite e stasera le affronteremo come sempre. Come... che è successo?
0: Andiamo avanti, ve lo spiego nel fuori onda.
1: Io lo vedo alle prese. Cancemi in regia stasera sta facendo.
0: No, è
1: in grande difficoltà. È in grande. Mentre.
0: La corda del microfono. Il cavo di microfono che è staccato. Cioè, dovrebbe essere il cavo principale. L'hanno staccato. Quindi parla, te, Edo. È vero.
1: È vero invece. È vero. Ragazzi, suggerisco di raggiungermi dall'altra parte del tavolo a questo punto.
0: Va bene, manda intanto il brano, vai.
1: Il brano mio che voglio mandare stasera è una cosa che facciamo raramente, ovvero tirare fuori il classicone o uno dei classiconi. Ci sono delle volte in cui sarebbe stupido non farlo, sarebbe proprio...
3: Vediamo. Eccoci.
1: Siete tornati?
3: Oh, culo, vi sento, vai. Vai, vai, vai, vai,
1: ragazzi,
3: vai, perfetto.
1: Bentornati.
3: Bene. Si rifà più tardi, vai. Si rifà più tardi. Che fantastica serata, ragazzi.
1: Questa sarà un'ottima clip, senz'altro.
3: Sì,
1: questa
3: sì.
1: Sarà veramente un'ottima clip. Ma va bene così, va bene,
4: no,
1: così.
4: Vabbè.
1: Mentre continua ad agitare.
4: Io infatti non capivo perché.
3: Ma nemmeno io capisco che cazzo vuol dire.
1: Il buon Lorenzo,
4: no, non capisco perché buon Lorenzo Cancemi voleva attaccare il microfono.
3: Ma scusami,
4: al cavetto che si usa per attaccarci il telefono.
3: Ma che cazzo ne so io? Ma scusa, ma voglio dire, era tutto spento, vedevo sto cavo vuoto, ho detto sarà questo, l'hanno staccato. Vai, mettiamo Pantera, vai.
1: Cemetery Gates.

Cemetery Gates, Pantera, dal loro grandissimo classico Cowboys from Hell del 1990, un pezzo sia struggente che incredibilmente energico. Ci piace tantissimo, come ci piacciono tantissimo i Judas Priest, che per varie volte nella loro carriera, ed è una cosa che ho sempre apprezzato tantissimo di loro, oltre alla loro versatilità, la capacità di cambiare stile e anche la capacità di rinascere in seguito a degli anni tra virgolette bui, subito dall'inizio, cioè proprio la genesi dei Judas Priest è nata in questa maniera, dal primo album Rock and Roll, che aveva ancora tracce hippie e che non piacque a nessuno. Hanno creato il capolavoro di Sad Wings of Destiny e poi una serie di non so quanti album, ma dal 78 al 79, 80, 81, 82, 84 hanno fatto un album perfetto, uno dietro l'altro, uno più bello dell'altro, e poi viene fuori il Ram It Down nell'89 che non piacque praticamente a nessuno, anche se secondo me c'aveva qualche brano carino, ma senz'altro non all'altezza. E poi però dopo rinascere con Painkiller, forse uno degli album metal più famosi e migliori della storia, è una cosa che sono riusciti a fare anche molto più in là nella loro carriera. Contate, quando loro fecero Painkiller gli davano di vecchi perché avevano 40 anni, ma poi tornarono ancora meglio, ragionando in rapporto all'epoca, nel 2018 con l'album Firepower, dopo anni di roba abbastanza mediocre e diciamo un po' retro, ecco, e tornano con l'album secondo me più bello di tutto l'anno, e ci ascoltiamo uno dei singoli stasera insieme, Lightning Strike.

0: Di fronte a una sfida, nulla deve fermarti, nemmeno la forfora. Prova Clear Man, tecnologia con azione profonda.
1: E questi erano i Judas Priest con Lightning Strike. Ma l'avevamo detto o non l'avevamo detto? E siamo su Radio Mugello,
2: La radio più bello.
1: Sono le 21:45. State ascoltando.
3: E io mi giro istintivamente verso l'orologio.
1: Un orologio
3: che è sparito, è rimasta solo la forma,
1: che non c'è più. Voi state ascoltando Rifredo. Rifredo, che è il programma di cultura musicale, che ogni tanto si fonde anche con l'attualità, perché in questi istanti si sta tenendo la partita inaugurale dei mondiali di calcio del 2026, che si tengono in USA, Canada e Messico. La partita inaugurale è Messico-Sudafrica.
3: Siamo sicuri che ci starete seguendo in tantissimi stasera.
1: Non lo so, guarda che la quota messicana che ci ascolta, secondo me, non è da sottovalutare.
3: È vero.
1: Comunque, primo mondiale a 48 squadre, mondiale a cui l'Italia, purtroppo per fortuna, mi rigiro verso Michele Agostini, l'Italia non c'è per il terzo mondiale consecutivo. Ma perché c'è Robbie Williams con Strong?
4: Perché non ti piace un po' di sottofondo?
1: Ah, vabbè, carina, mi garba anche, va bene. Va bene, allora, primo mondiale a 48 squadre, tra l'altro. La novità è che ci saranno i sedicesimi di finale, cosa mai vista per i mondiali di calcio.
3: Ci sarà anche lo halftime show,
1: sì,
3: durante la finale.
1: Non vedevamo l'ora, con i Judas Priest, immagino.
3: Con i Judas Priest, sì, che
1: esatto.
3: Ci fanno Lightning Strike.
1: Esatto,
3: sì.
1: Quest'anno la canzone dei mondiali di calcio viene cantata da una pop star nuova, Shakira, che dopo aver cantato Waka Waka nel 2010, quest'anno canta Dai Dai.
3: È un po' la canzone fatta per cercare di fare un'alternativa a quella ufficiale che faceva un po' schifo, giusto? Com'era,
1: sì, sì. Boh, in realtà non lo sappiamo. Secondo me sono andati sull'usato sicuro,
3: sì, esatto.
1: Meno su chi è già rodato nelle hit dei mondiali. E quest'anno Shakira ci dice dai dai, tipo andiamo, muoviamoci, facciamo ambres e leviamoci questo mondiale di torno. Ovviamente gli aneddoti che legano i mondiali e gruppi leggendari della musica e le rockstar, ovviamente, sono tantissimi. Partiamo ad esempio dai Pink Floyd, che durante i mondiali di Italia 90, i Pink Floyd, che erano impegnatissimi in giro per il mondo con i loro concerti, in particolare David Gilmour e Nick Mason, avevano stabilito che i loro concerti non dovevano mai coincidere con le partite della nazionale inglese. E tra l'altro, nel backstage di ogni data fecero installare enormi televisori sintonizzati sulle partite, e a quanto pare i tecnici sul palco avevano l'ordine di aggiornare la band sul punteggio tramite gli auricolari. Quindi questa è la prima particolarità,
3: non li facevo tipi da essere fan sfegatati di calcio, perché ti immagini Pink Floyd come gente un po' aulica, gente un po'.
1: E invece David Gilmour in prima linea, capo ultras della nazionale inglese. Dall'Inghilterra ci spostiamo alla Scozia, altra nazione che parteciperà a questi mondiali. Rod Stewart, nel lontano 1978, la Scozia si qualificò per i mondiali, e Rod Stewart era talmente gasato che compose l'inno tra virgolette per la squadra scozzese, intitolato Ole Olà. La leggenda narra che Stewart andò in Argentina per seguire la squadra, e che sia pure riuscito a imbucarsi sul campo d'allenamento palleggiando con i giocatori prima che poi la sicurezza si accorgesse dell'invasione di campo.
3: Figurati.
1: Abbiamo poi, più recente, nel 98, gli Oasis, che all'epoca erano in piena faida con i Blur. Nel 98 i fratelli Gallagher scoprirono a ridosso di una partita importante, pare fossero i quarti di finale o gli ottavi, Argentina e Inghilterra, scoprirono che erano nello stesso hotel del buon Damon Albarn. Noel Gallagher la sera prima fece casino lungo tutti i corridoi dell'hotel e fece recepire al buon Damon Albarn nella stanza d'hotel delle bottiglie di spumante sgasato per rompergli le scatole.
3: Sì, certo.
1: E chiudiamo poi con quello che è il vero idolo, tra virgolette, dei mondiali di calcio, ovvero il buon Mick Jagger. Mick Jagger, autentico gufo dei mondiali. Solo per raccontarvene alcune, nel 2010 andò in Sudafrica per vedersi i mondiali, era presente in tribuna con Bill Clinton a tifare Stati Uniti eliminati, sostenne l'Inghilterra contro la Germania e l'Inghilterra venne umiliata 4-1 dai tedeschi. Poi andò in Brasile, quindi 4 anni dopo, mondiale in Brasile, nei quarti contro l'Olanda e il Brasile fu eliminato. Aggiungo anche che quest'anno, finale di Champions League, Mick Jagger era invitato, credo per la CBS, a vedersi la finale Paris Saint-Germain-Arsenal. Tifoso dell'Arsenal, indovinate un po' com'è andata a finire. Io pregherei il signor Mick Jagger
3: di stare
1: alla larga, quantomeno dallo stadio Artemio Franchi. Ci andiamo ad ascoltare adesso i Rolling Stones e questa è la loro Sympathy for the Devil.

0: questa è Sinf. Mamma mia, non si sente niente. Non si sente niente. Allora, ragazzi, ok, un attimino di pazienza, perché qui deve partire tutto. E qui allora dicevamo, perché qui, che è successo?
1: No, niente.
0: Vai. Dicevamo, questa è Sympathy for the Devil. Loro sono i Rolling Stone. Siete sempre in compagnia di Rifredo, come sempre, come ogni giovedì su Radio Mugello. E come ogni puntata di Rifredo che si rispetti, è arrivato il momento della prima novità musicale. Come ogni puntata, lo sapete, 2-3 novità appena uscite non ve le leva nessuno. È arrivato il momento della prima grande novità. Si torna un po' indietro nel tempo, anche se è una novità, perché comunque si tratta di una band storica degli anni 70. Loro sono i Deep Purple e questo è il loro nuovo singolo appena uscito un giorno fa. Questo è Diablo, Deep Purple su Rifredo.

0: E queste erano le casse di Radio Mugello che rimbombano nel microfono, ma più nello specifico poco prima c'erano i Deep Purple con il loro nuovo singolo
1: Diablo,
0: che non è una cover dei Lit FIBA, che ci crediate o no, e... comunque Deep Purple che hanno un suono estremamente caratteristico proprio alla Deep Purple, non si mettono a fare esperimenti a 75 anni suonati e ampiamente superati. Devo dire, bel brano, ci piace,
1: fedele alla loro storia,
0: fedele alla loro, come tanti di questi gruppi rock che invecchiano, e anche artisti solisti come il grande Pino Scotto, che salutiamo, nel tra virgolette maturare, nell'invecchiare, anche diciamo la verità, si spostano verso il blues, suoni più blueseggianti, che è una mossa secondo me da esperti, no? Io lo prendo molto più sul serio un vecchio bluesman di un giovane bluesman.
2: Più che altro posso dire una cosa: si nota senza alcun dubbio che questi ragazzini si divertono come dei pazzi a suonare.
0: Ah sì, nonostante... perché chi glielo fa fare?
2: ma poi si vede, basta vedere il video e capisci subito, sorriso a 32 denti, riffoni belli. No, vabbè.
1: Anche perché, cioè, per lo stesso ragionamento, se non si divertissero, insomma, potrebbero anche smetterla, no?
0: Alla fine, sì, certo, non penso gli manchino i mezzi.
2: Vabbè, tanti comunque...
1: Ben venga il loro divertimento.
0: Ma fanno bene.
2: Comunque ce n'è tanti che non si divertono più e che potrebbero far festa, ma continuano perché...
1: Hai qualche nome per la festa o... A questo punto ti voglio punzecchiare,
2: Ma me ne viene in mente tanti, ma non ne fo nessuno.
1: Va bene.
2: Lo vuoi uno grosso? No, lo sparo grosso, Metallica.
1: Metallica, capisco. Aggiungo solo che a quanto pare il concerto di Bologna non è stato come quello precedente.
0: Quello a Milano è stato ridicolo. Mi fa piacere che si siano rimessi a studiare ciò che dovevano fare. Te, Michelle, mi accarezza.
2: Sì, perché devo fare una cosa. Tu non ti preoccupare, fai il tuo.
0: Sì, sì, è che mi serviva il mouse. Però prego. No, adoro starti appollaiato sulla spalla tipo il pappagallo del pirata.
2: No, è che sai com'è, no, che se non faccio partire il podcast, domani non hanno niente da pubblicare sul sai com'è, quindi...
0: Sai com'è? Com'è?
2: Ecco!
0: Come non è? Bentornati.
2: Salutiamo anche i nostri amici del futuro
0: sul Riffredo. Ciao ragazzi del futuro presente dal U-Podcast. Per chi si è appena collegato dal podcast, siete naturalmente sul Riffredo, un pochino in ritardo stasera, puntata un pochino più corta, perché stiamo cucinando qualcosa, come dire. Poi non è detto che venga fuori qualcosa di buono, però...
1: Viene
0: fuori un bel mappatone, ma stiamo cucinando qualcosa. Se tutto va bene ce ne sentirete di parlare, e se no altrimenti ci faremo una rubrica Riffredo Flop 2026, e questa sarà la prima della lista. Però ecco, stiamo cucinando qualcosa, e esiste la rubrica dello sfogo? Secondo voi? Vabbè, in questo programma?
2: Tanto noi le creiamo.
0: Non c'è bisogno. La domanda era proprio: c'è da creare una rubrica o già in un certo senso esiste? Usiamo già noi la piattaforma del nostro programma come
1: per
0: sfogo
1: certi aspetti,
0: a volte?
1: Sì, quando fai delle recensioni, concerti. Ora, una rubrica proprio si chiama tipo sfogo, non c'è, però.
2: Quando ti fa incazzare la Fiorentina.
1: Ma quella sì, è di Riffredo Viola, è un'altra cosa, è ok. Però a livello musicale, forse il nostro sfogo lo esprimiamo in più rubriche, sì. Se capita
0: lo
1: però,
0: facciamo,
1: prego,
0: lo
1: si
0: facciamo.
1: Sfoghi pure.
0: Io senz'altro lo faccio, voglio continuare a farlo stasera dicendo una cosa. Tra l'altro, ragazzi, mi farebbe piacere che entrambi partecipaste al dibattito in qualche modo. Ci siete, ragazzi?
1: Eccomi, guarda, mi sono addirittura alzato in piedi.
0: Anche voi da casa, se volete scriverci qualcosa, se volete scriverci la vostra opinione sul topic sul quale penso in realtà non ci siano grandi opinioni, penso questa sia una roba che interessi soltanto a me e qualche centinaio di persone.
1: Spara, vai tranquillo.
0: Comunque, per chi avesse dei suggerimenti, potete contattarci al 334 79 88 000. Io sono un grandissimo fan dei Nano War of Steel. Vero.
1: Ma dai.
0: Vero.
1: Oh, benissimo.
0: Frase universalmente. Sono stato anche a vederli col mio amico Lorenzo Cancemi.
1: Certo.
0: E si è divertito anche lui, mi pare.
1: Tantissimo.
0: No? I Nanowar sono in un certo senso i capostipiti di un certo genere. Loro fanno musica demenziale, per chi non li capisse, per chi non li conoscesse. Non hanno inventato la musica demenziale, però hanno forse, se non inventato, popolarizzato in tutta Europa una certa forma di power metal divertente, scanzonato, non serio, volutamente ridicolo, comunque suonato molto bene, ma dai testi che puntano sempre anche a strappare una risata. E questa è adesso questa cosa nel mondo del power metal ha completamente preso piede dappertutto. Quindi io, nonostante sono un grandissimo, sia un grandissimo fan dei Nanowar, non riesco a non riconoscere il fatto che hanno lasciato un po' un'impronta che ha, che leggermente non è colpa loro, ma chi li ha seguiti, chi li ha copiati e chi da poi ha fatto nascere altra roba, perché poi era un fenomeno che contemporaneamente nasceva anche da altre parti.
2: Comunque, scusami se ti interrompo, è un fenomeno che non nasce per diventare fenomeno di massa.
0: No, nasce per un esperimento divertente, esatto. perché nasce da un evento di creatività. Adesso, ragazzi, non esiste più un pezzo power serio. Cioè, sono tutti gruppi che si strappano, che sono bravi, che suonano. No, il punto è che non è che è calata la qualità, anzi, la qualità è un'ottima. Abbiamo sentito recentemente i Glyph. Ti ricordi, Michel?
2: Il ritorno di Luffy.
0: Sì, allora, naturalmente ci sono, non è una provocazione, esistono ancora i pezzi power seri, però la maggioranza, se conti i gruppi power famosi adesso, a parte i Nanowar, i Gloryhammer, tra l'altro, elvetici, quindi anche, ma anche loro demenziali, sì. I Dragon Force, che se vi sentite la roba che facevano 20 anni fa era esagerata in un certo senso, ma tecnicissima e serissima. Adesso fanno roba anche loro meme. Tantissimi gruppi, i Glyph che abbiamo sentito l'altra volta, fanno l'anti-dragon power metal, ce l'abbiamo contro i draghi. Gli esempi sono veramente uno dopo l'altro. E questo voglio che sia un po' un appello a ricordarsi anche che il power metal, certo, è volutamente assurdo, può essere additato di essere un genere un po' ridicolo per i suoi temi, un po' fantasy, a qualcuno possono farli giudicare male, ma è un genere di metal molto potente, molto, secondo me, bello, che va bene, non lo ledi se fai la parodia, ma non ci può essere solo la parodia, secondo me, bisogna tornare a fare un po' di brani power come si deve, anche dal punto di vista dell'intenzione, cioè credendoci un pochino di più, perché sì, è ridicolo, ma si può essere sia ridicoli che profondi. Questo secondo me è un brano power metal, proprio delle origini del power metal, del gruppo che se l'è sostanzialmente inventato e che spero possa fornire come punto di ispirazione per tanti. Twilight of the Gods, Halloween, let's go back to the real power metal.
3: Oh, the passenger.
0: Allora. Questa era proprio quella che volevo mettere, senz'altro. Dov'è finito? Stasera, ragazzi, questa regia è veramente maledetta, la postazione. Dicevo. Halloween, Twilight of the Gods.

0: Twilight of the Gods, Halloween, dal Keeper of the Seven Keys, parte 1 del 1987. Tornando un secondino, voglio concludere per bene il discorso del metal poco serio. Questo non voglio, ripeto, andare a lenire le capacità dei gruppi che ci sono adesso, che hanno contribuito a rinnovare il genere, che sono fortissimi. Faccio un esempio: i toscanissimi Windrose, che però anche loro fanno i coglioni, ed è bella, una cosa che mi piace un sacco, ma non ci può essere soltanto la parodia. Secondo me il power metal adesso ha bisogno di un interprete mainstream serio che ci crede, che è credibile, perché sta iniziando a diventare un po' stagnante.
1: Sai cosa, Edo? Io penso che questo sia un po' la conseguenza del fatto che comunque si stia andando verso un percorso, diciamo, artistico a livello mondiale, si discosta tanto dal power metal, e quindi di conseguenza il power metal diventa un genere, diciamo, che ormai si può dire superato anche nella frangia diciamo metal del pubblico moderno, no? Si vede il power metal un po' più come uno dei generi un po' più datati, diciamo, no? Un po' più vecchi a livello di ascolti, e questo però in realtà può influire sul fatto che a livello mainstream arrivi soltanto la parodia di...
0: Sì, ci sta, senz'altro. Magari era suonava molto anni 80, quello degli anni 80, ma il power si è evoluto e ha tuttora comunque una fanbase bella attiva di ragazzi molto giovani. Non è che va poco come genere, non è che vanno poco queste sonorità, vengono ricercate anche da un sacco di gente, magari un po' più nerd o che giocano ai videogiochi, appassionati di fantasy, ce n'è veramente tanti. E non lo so, sarebbe bello, secondo me, vedere.
1: Ad esempio, scusa, c'è stato il periodo, ti parlo di anni di 2000 poco più, dove il power metal era il genere di punta di tutte le sigle dei manga giapponesi, erano tutti brani power metal. Adesso c'è K-pop,
0: sì,
1: per esempio.
0: Sì, sì. Vabbè, comunque la musica cambia, e questo voleva essere uno sfogo / appello. E adesso lascio volentieri la parola a chiunque se la voglia acchiappare.
2: Ma l'acchiappo io. Me l'acchiappo io, perché torna la rubrica delle Rece. Allora, siamo a Rece Concerti, però in questo caso facciamo un po' un piccolissimo... Sì, è vero, ce n'era di musica, perché è una Rece speciale stasera. Metto un po' di sottofondo perché tra fine maggio e inizio giugno, ecco qua, dal 31 maggio fino allo scorso 7 giugno, la WWE ha fatto tappa in Italia con più eventi. Quello più importante è stato quello del 31 maggio a Torino, all'Inalpi Arena, con Clash in Italy, evento andato in onda anche su Netflix, bella card, bel main event, anche se l'ho visto, devo dire un ottimo main event, ottima figura, anche se non si dovrebbe dire, ottima figura anche del pubblico italiano, molto partecipativo. Mai era successo, ad esempio, che durante l'ingresso di Brock Lesnar il pubblico cantasse la canzone di Brock. Sì, tutto il pubblico ha cantato anche l'ingresso di Brock Lesnar, per far capire quanto soprattutto mancasse in Italia la WWE, e l'effetto che ha fatto nel vedere un premium live event in Italia, insomma, è stato pazzesco. Come è stata pazzesca la puntata di Raw a Torino il giorno dopo, come SmackDown il venerdì scorso a Bologna, e infine i due live event, cioè quei due eventi che non sono andati in televisione, ovvero quello di Roma il sabato e quello di Firenze nel Mandela Forum la domenica alle ore 17, in cui il sottoscritto era presente. Esperienza memorabile da fan datato della WWE. Parto con una chicca: era presente anche la quota metal e la quota rock tra il pubblico, nel senso che oltre alle classiche magliette del wrestler preferito, piuttosto che dello show preferito, aveva la maglietta di SmackDown. Ho visto tante maglie, ad esempio The Hill Switch Engage, di Ozzy Osbourne, mi pare di aver visto anche qualcosa dei Mayhem addirittura. Quindi veramente ce n'erano di tutti i gusti. La differenza principale, andando sullo show, tra quello che non va in diretta e quello che vedete in televisione è che i lottatori si prendono un po', sono un po' più giocherelloni, ma anche quando combattono si prendono un po' più per il culo, partecipano col pubblico in maniera anche più scherzosa, perché non hanno magari dei copioni da seguire televisivi. Quindi anche durante i match ci sono state magari quelle scene un po' così, tipo solo Sikoa che prende la bandiera dell'Italia, ci si struscia le mele, ci si pulisce il sudore, la gente lo fischia. Sono cose che fanno parte un po' dello show, molto carine, molto leggere. Addirittura 8 match della card, almeno di Roma e Firenze. Match è durato 2 ore e 30, 2 ore e 40 abbondanti. Match titolati, va bene, match per il titolo
3: non è cambiato
2: niente, hanno vinto tutti i buoni presenti nello show, quindi Seth Rollins, Cody Rhodes, Damian Priest, solo un match femminile, quello di apertura vinto da Sol Ruka ad esempio. L'aneddoto mio personale che vi posso raccontare è che io non avevo il posto, pagato 86 euro, quindi siamo a livello concerti con i dovuti parametri con gli Iron Maiden, che era al Mandela in Piccionaia, veramente. Arrivo dentro il Mandela, mi giro nel mio settore e vedo che dove dovrei essere io ci sono i teli, cioè c'è il telo proprio a coprire i posti. E quindi sono dovuto riscendere e ho preso un biglietto nuovo, mi sono ritrovato praticamente nel corridoio e mi sono passati davanti Bron Breakker e Seth Rollins in quello che loro hanno chiamato, era uno street fight, l'hanno chiamato Florence Street Fight, tanto per partecipare un po', per rendere più partecipativo il pubblico, molto carina anche questa cosa. E poi le ultime chicche, allora, la prima, sono sincero, The Miz è un cazzo di personaggio,
3: è un grande,
2: io vi giuro,
3: ma si vede, è un grande.
2: Ha fatto tutto un intervento di promozione che lottava contro Danhausen, prima del match, ha preso il microfono per tirar su un po', e ha fatto tutto l'intervento in italiano. Io vi garantisco che sembrava Edoardo Branchen quando imita l'inglese, era uguale, sembrava di vedere Edoardo Branchen sul ring, che ha fatto: voi siete stupidi, io sono bellissimo,
3: io sono
2: fantastico,
3: bellissimo.
2: Tutto così, veramente divertentissimo. E poi c'è stata la parte più assurda, per capire il livello di fedeltà, comunque di passione dei fan. Sugli spalti c'erano anche dei cosplay. C'era il cosplay di Hulk Hogan, che si era messo tipo una sorta di tuta con tutta
3: muscolosa.
2: Sì. Ma soprattutto c'era il sosia, ve lo giuro, il sosia di Cody Rhodes, vestito uguale, con lo stesso capello ossigenato, con la giacca uguale, tutto uguale. E c'erano i bambini che facevano la foto con lui, mentre Cody Rhodes combatteva. Nel main event c'era Cody Rhodes e si menava con Gunther, e c'erano dei bambini sotto e si facevano la foto col sosia. Cosa stupenda, Cody Rhodes vince il match, fa i saluti, spoilera che torneranno in Italia, e a un certo punto lui chiama sul ring il sosia, si abbracciano, poi sì, e Cody Rhodes poi chiama un bambino e gli regala la cintura di Cody Rhodes. Insomma, veramente dei momenti molto molto belli.
3: Bello.
2: Molto belli, quindi evento promosso. Chissà quando poi ricapiterà, e mi permetto una piccola critica a livello generale, di riascoltare anche solo per 3 minuti, 4 minuti delle canzoni metal d'ingresso al Mandela Forum. Per dire,
3: che meraviglia.
2: La butto là. Comunque, evento promosso a pieni voti.
3: Voto?
2: Per me da fan voto è, non è soggetto, è 10. Però
3: 10.
2: Vabbè, chiaro, però insomma, a mente più oggettiva 8, perché comunque è coinvolgente.
3: Cioè,
2: e quindi
3: bello,
2: e
3: bello,
2: quindi ci sta. Abbiamo parlato di Cody Rhodes, vi facciamo ascoltare quella è la sua musica d'ingresso, ovvero Kingdom, e questi sono i Downstate. Niente, stasera non ci si fa, ragazzi. Ci vorrebbe Cody Rhodes stasera.

0: Strong, questo è Robin Williams, siete sempre in compagnia di Rifredo, sempre su Radio Mugello, sempre in diretta come ogni giovedì
1: e sempre la radio più bella,
0: più bella. E allora,
1: come quasi tutti i giovedì comunque, ragazzi.
0: Robin Williams che sabato sarà l'artista di punta del Firenze Rock, quindi Firenze Rock che ora chiaro che sarà un argomento che probabilmente affronteremo anche più avanti in puntata, ma comunque lo riaffronteremo anche nel corso delle prossime settimane. C'è stata un po' una piccola polemica tra i più stretti fan di Robin Williams, perché c'è stata la promozione dell'evento di Firenze Rock tramite appunto Virgin, che nel promuovere appunto le date del Firenze Rock non ha minimamente considerato Robin Williams. Perché? Perché Robin Williams non è un artista virgin, e quindi diciamo c'è stata un po' una certa disparità di trattamento a livello promozionale. Dimmelo.
2: Avrei una domanda solo a carattere informativo, perché io ricordo bene che qualche anno fa tra gli headliner di Firenze Rocks c'è stato Ed Sheeran, però anche lì, se non sbaglio, Virgin Radio ne prese le distanze, ma Ed Sheeran fu sponsorizzato, la serata fu sponsorizzata da R101. Non è che forse
0: esatto, è una situazione simile.
2: Tutte e tre R101, Virgin Radio,
0: è una situazione simile. Hanno fatto un calderone, hanno messo tutti nel mezzo.
2: Ma poi, scusa, ora parlavo di Virgin Radio, ma cioè una radio comunque a tema rock, cioè tu mi vai a dare degli spot di Grande Fratello?
3: Capisci
2: bene che o Pio e Amedeo, perché io Virgin Radio a lavoro è una delle poche mi piglia insieme a Radio Monte Carlo, insomma l'ascolto io Radio Virgin Radio e so quali sono gli spot da quale televisione vanno in onda, fanno tutti parte della cerchia di Mediaset.
0: Sì, c'è sicuramente qualche, diciamo, chiamiamolo conflitto di
2: genere,
0: comunque biglietti, perché comunque ci siamo nei pressi appunto dell'evento. Comunque sarà, si preannuncia un evento di tono minore appunto per questi motivi rispetto agli altri, però non si sa mai, magari poi fanno il piano uguale. In alternativa per sabato sera, se non volete andarvi a vedere Robin Williams al Visarn Arena, biglietti no, perché in questo caso è un evento a ingresso gratuito, è il ritorno live dopo circa due anni degli Anvil Therapy, che torneranno a presentare alcuni brani del nuovo album che uscirà prossimamente, probabilmente in inverno, e
3: dei grandi classici anche
0: e ovviamente dei grandi classici, e diciamo che un evento che unisce, diciamo, l'organizzazione riunita tra Iron Music e Stony Pub, quindi diciamo una nuova collaborazione tra due realtà molto importanti del panorama underground dell'Interland fiorentino, che si uniscono per collaborare per creare eventi in quello che è una location sempre molto particolare come quella dello Stony Pub. Allora Edoardo mi parlava di brani storici degli Anvil Therapy, e allora noi ci andiamo ad ascoltare appunto uno dei brani del primissimo album Away From Here, questo è Coming Home, Anvil Therapy, Rifredo, Radio Mugello.

0: Anvil Therapy Coming Home, sono le 22:40, siete sintonizzati sul programma più bello del mondo che si chiama Riffredo Classic, per precisare, che va in onda ogni giovedì più o meno su Radio Mugello.
1: Vogliamo ricordare che stasera torna una pillola di Riffredo Viola?
0: Una piccola pillola,
2: una
0: sì.
2: Pillola, sì. Una sì. Pillola, sì.
0: Una pillola. Un sorso di Riffredo Viola.
2: Un integratore.
0: Il polase viola.
1: E chissà, probabilmente andremo avanti a pillole finché non torna il campionato, il mercato. Che cosa?
0: Ma
1: vediamo poi.
0: Tra non molto, ma dopo. Nel frattempo. Scusi, no, inizia la lezione, tutti seduti bambini, è tornato il professor Branchen, oggi, anzi ieri era l'ultimo giorno di scuola, ma per noi facciamo finta.
1: Scusi, posso andare?
0: Che era no, se dovevi andare a ricreazione, ora te la tieni. La campanella è già suonata, hai avuto tutto il tempo.
1: Scusami, però...
0: Niente, no, tascio, ti metto una nota, Agostini. Allora...
1: Non me la fa addosso.
0: No, io è l'ultimo giorno di lezione e spiego, e ringraziate che non vi interrogo a tutte e due, perché prendereste due più due.
3: Davvero interroghereste l'ultimo giorno
0: no,
3: di scuola?
0: No, ma dovete essere, infatti dovete essermi grati, non vi interrogo, ma spiego. Spiego
4: Lore,
0: che...
4: portate i gavettoni, Lore.
3: Portavo gli ovi soldi da...
0: E gli ovi l'ha portato anche Michelle, gli ovi.
3: Gli ovi?
0: Sì.
3: Perfetto.
0: Sì, gli ovini Kinder. Spiego, e dovete sempre ricordarvi, cari alunni, che io oltre professore sono anche ricercatore. E sapete, anche voi ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto, che io sto cercando il nesso, un po' la chiave di volta che ha unito il metal inventato dai Black Sabbath all'heavy metal, per poi dopo come ha preso forma tramite gruppi come Judas Priest, Accept, Saxon dagli anni 70 e poi la New Wave of British Heavy Metal. Tra
3: il
0: la
3: codice
0: fine.
3: Da Vinci.
0: Qual è il codice da Vinci? Perché i Black Sabbath, pur avendo dei punti in comune, suonano in realtà abbastanza diversi dai Judas Priest di Sad Wings of Destiny, che a mio parere è il primo album veramente heavy metal. Qual è il nesso? Il nesso, vi dico questo, non va cercato in quelle cose che suonano simili al punto di partenza. Bisogna ricordarci che questi ragazzi suonavano in un periodo, gli anni 70, in cui c'era una quantità di pezzi incredibilmente ricercati, stava avvenendo una sperimentazione a livello musicale incredibile, quindi prendevano spunti da tutte le parti e le cose si evolvono sempre prendendo un po' di qua e un po' di là. Il nesso non va cercato nell'hard rock normale, va cercato in un gruppo che dall'hard rock inserisce elementi prog, elementi magari un po' lirici, elementi un po' quasi altisonanti, che poi con una batteria che in realtà fa qualcosa di molto diverso da quello che poi diventerà il metal, ma basta in realtà cambiare giusto un paio di cosine ed ecco che arriva il tono un po' più lirico del metal. No, qua non ci sono acuti acutissimi, ma c'è una certa maniera di portare la voce che sarebbe benissimo in un brano dei Saxon, per esempio. Sto parlando dei Wishbone Ash. Qualcuno li ha mai sentiti nominare?
3: No.
0: I Wishbone Ash sono un gruppo inglese hard rock dai suoni molto prog, che hanno diverse influenze. La maggior parte dei brani sono più sul lento e altri hanno più struttura. Questo secondo me è il loro album migliore, è del 72, quindi si piazzerebbe proprio nel mezzo tra i Black Sabbath e i Judas Priest, quindi potrebbe davvero essere questo il passaggio, da facendo aderire questo a una struttura più corposa e cavalcata, che può aver fatto nascere, insomma, ci siamo capiti. Ditemi che cosa ne pensate. Questi sono i Wishbone Ash con Warrior.

0: Questo era il grandissimo brano maestosissimo dei Wishbone Ash dall'album Argus del 1972. La canzone era Warrior e sono nel frattempo le 22:51 e io mi chiedo, ma chi sarà il prossimo a intervenire sul refrain?
1: Vieni qua! Sono io! E questa era Warrior dei Wishbone Ash,
0: yes.
1: Tratta dalla rubrica del, del professor Edoardo.
0: Era l'ultima spiegazione dell'anno,
1: si certo.
0: Ripartirà presto con le ripetizioni estive.
1: Perché magari c'è chi è stato rimandato a settembre, certo, quindi certo. Giustamente
0: tutti e due siete rimandati.
1: Non avevo dubbi, me l'aspettavo. E dalla qualità indiscussa del brano appena ascoltato degli Wishbone Ash, adesso passiamo a un altro tipo di qualità, signori miei.
0: Dalle stelle alle stalle.
1: Dalle stelle ad altre, ai pan di stelle. Ai pan di stelle. La qualità.

0: Un po' dei finti che ti pregiano.
1: Ho avuto un blocco, ragazzi. Ho avuto un blocco.
2: Ti ho spaventato.
1: Esatto, cioè, allora il blocco è dovuto a...
0: No, non
1: i bastardi, eccolo qua. I bastardi.
0: Siamo davanti alla casa.
1: L'altra noia. Ho avuto un piccolo blocco, anche perché poi ci sono state puntate in cui non ero presente, altre in cui gli ospiti, cioè i Wanderlust, hanno proposto tre brani, il signor Branch in altri tre e Miscia con Total di Netigno, uno. E quindi anch'io ero lì che dicevo, cavolo, io devo trovare, come ha detto il buon Edoardo Branchen, un nesso, cioè devo trovare quel nesso che mi possa permettere, ora non dico di competere con Edoardo Branchen, perché secondo me
3: ci sono le categorie,
1: esatto, e secondo me il primo nesso che ho trovato, a mio modo di vedere e di sentire, coniuga bene il trash italiano alla stagione che sta per arrivare, quella dell'estate. Aggiungo anche che questo Guilty Pleasure, come diceva il buon Vincenzo Guerini ai tempi della Fiorentina, non ha bisogno di presentazioni, perché questo oltre ad essere un Guilty Pleasure, secondo me è anche una hit.
2: È una hit.
1: Perché secondo me sì. Cioè, qui siamo proprio Guilty Pleasure / hit, ma anche Salvo Carlino una hit, che c'entra. Questa canzone qua non ha diritto, cioè non c'ha bisogno più che diritto di presentazioni, se poi il brano me lo inizia in questo modo qua. Metto la cassa, così almeno...

0: Watch Me Fly, e torniamo a parlare di novità, perché questo è il nuovo singolo dei Blue Nation, che vi portiamo, penso, a questo, penso sia in anteprima nazionale sul Rifredo, penso, quindi pensate un po' voi cosa non vi portiamo alle vostre orecchie. E allora è arrivato il momento di tornare a parlare anche di Firenze Rock, perché è arrivato il momento di fare un grande in bocca al lupo a dei ragazzi, si può dire, abbiamo lanciato un po' noi,
1: sì,
0: in parte,
1: sì,
0: no?
1: È tutto merito nostro il loro successo.
2: No,
0: è assolutamente tutto merito di questi tre ragazzi incredibili, che insomma nei prossimi giorni apriranno al grande Lenny Kravitz. Sto parlando dei grandissimi, si può dire, nostri Burning Blood, che sono usciti appunto oggi o ieri, non ricordo,
1: ieri.
0: Con il loro primo EP. E allora noi non possiamo farlo, l'abbiamo atteso per tanto tempo, chissà, forse li avremo prossimamente su questi microfoni, vedremo, puntini puntini, spoiler,
1: magari vicino, più vicino possibile.
0: E mi sono dato un'ascoltata un po' veloce al loro EP, un EP molto molto crudo, molto live, che rappresenta quello che potrete vedere sul palco del Firenze Rock, senza troppe produzioni, raffinerie varie, questo è quello che sono. E tra questi sei brani ho scelto quello che secondo me è quello che gli rappresenta di più, un brano assolutamente completo. Io continuo a reputare incredibile il fatto che questa roba sia stata scritta, suonata, composta da tre ragazzini di 20 anni. Io, e per l'appunto fiorentini, a me mi brilla gli occhini, fa anche rima. E quindi forza ragazzi, e spaccate tutto. Burning Blood, questa è Running to the Magic.

0: Burning Blood, Running to the Magic, ma che brano pazzesco, mamma mia, mi piace veramente tanto e non vediamo l'ora di averli ospiti, tra l'altro li abbiamo anche minacciati tramite...
1: Sì, con simpatia.
0: Con simpatia. Sui nostri canali WhatsApp. Io nel frattempo, raga, mi ero scordato di caricare il brano e... mi dispiace soltanto per chi è andato a dormire, perché adesso mi sa che lo sveglio in qualche modo sono le 23:07, ormai possiamo
1: mettere... finale,
0: sì, sì, voglio dare proprio una sberla a chi si era addormentato sul divano con la radio accesa o chi si sta magari addormentando in macchina in pericolo di vita, e adesso metto sto brano, si sveglia di sicuro. Questo secondo me è un brano che non è... sì, è un brano death metal, ma è un brano horror anche proprio, innanzitutto. È un brano con un genere musicale, con un genere quasi da film, perché cioè, si sente proprio un'ambientazione, una copertina assurda. È un po' come gli Obituary, gli svedesi Entombed, sono magari un po' meno tecnici dei Morbid Angel e dei Death, però hanno questa pesantezza anche e questa violenza che per il death metal ci sta veramente a pennello, e hanno atmosfere molto più terrificanti, proprio paurose. E quindi bando alle ciance, Sinners Bleed Entombed dalla Svezia. E direi che con questa ci salutiamo e ci sentiamo per il Rifredo Viola, per chi vuole beccarsi una piccola per il Polase Viola. Ci sentiamo per il Polase Viola.
1: Guarda, sai, secondo me il Polase Viola dopo una sberla che gli sveglia così alla fine ci sta.
0: Quasi quasi si riprendono, eh?
2: A dopo,
1: anzi buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ci lascia qui.
0: Ma adesso vi farò vedere gli incubi. Sinners Bleed Entombed.

Yeah.

0: Polase Viola.
1: Eh sì, Polase Viola. Questa secondo me potrebbe essere un nome.
2: Che cazzo?
1: Che è successo?
0: È incredibile, anche se non c'è il computer di mezzo, deve partire qualcosa a caso in questo programma. Michelle è partita a razzo. If you wanna play
1: the rock DJ!
0: Il suo istinto non è stato abbassato.
1: È andato via lui.
2: No, non si abbassava, poi quello tutti i
1: buonasera da parte di Polase Viola 1.
2: Potrebbe essere il nuovo titolo del programma.
1: Sì, dai, un po' di
0: meno della versione breve, magari.
1: Sì, esatto. Sì, sì, sì. Già un minuto è volato così con un rock DJ messo là. Buonasera a parte Lorenzo Cancemi.
2: Edoardo Branche.
1: Ci ritroviamo qua dopo mesi, credo, dall'ultima puntata di Riffredo Viola. Penso forse fosse la partita quella contro il Crystal Palace. Qualcosa del genere.
0: Sì, eravamo molto arrabbiati.
1: Sì, e poi non abbiamo preferito tacere e aspettare che la stagione finisse. Fortunatamente è finita che siamo rimasti in Serie A.
0: E vai.
1: E quindi si è chiuso questo capitolo molto amaro, molto, molto buio, molto difficile della stagione 2025-2026 nel complesso. Se ne è riaperto un altro, sì, vi chiedo?
2: Direi, perché comunque è arrivato il momento di cambiare pagina, intanto con un nuovo allenatore, perché Vanoli non c'è più, diciamo, come avrebbe detto il buon Ciuffi, medaglina arrivederci, anche se comunque la medaglia ce l'ha avuta bella grossa anche dalla curva, insomma, Vanoli lascia la Fiorentina con onore, si può dire.
1: Sì,
2: e,
1: sì.
2: Quindi missione salvezza compiuta, si riparte con Fabio Rosso e si riparte anche con Paratici, perché questo è il primo mercato estivo di Paratici, quindi ci deve essere aria nuova, dai, in un modo o in un altro.
1: 30 secondi, un minuto, tuo parere su il vostro parere su Fabio Grosso.
2: Ma il mio parere su Fabio Grosso si riassume in molto meno di un minuto, non ne ho idea. Non ho visto il Sassuolo quest'anno. Salute, dai.
1: Salute.
2: Non ho visto il Sassuolo quest'anno, quindi fa fatica a esprimermi. Guardo un po' i numeri, ha fatto una stagione secondo me normale, con una squadra normale.
1: Vabbè, una neopromossa, però.
2: Una neopromossa, sì, ma non è il Sassuolo non è proprio la classica neopromossa. Il Sassuolo è una squadra che già partiva di base.
0: Comunque, direi un minuto è passato.
1: Anche più di uno.
2: Ok.
1: Ah, poi... sì, l'ho messa a tacere così. Prego.
2: Non ho altro da dire, quindi...
1: Prego, Edo, vai.
0: Allora, posso fare 30 secondi scettico? Perché sono
1: va visto... bene.
0: Allora, da una parte la visione che ho più chiara è quella di arrivare decimo, stagione mediocre, c'hai un sacco di incompetenti che ti tocca tenere perché c'hai vari prestiti strani di su di giù, con il rischio che sentivo dire anche ti potrebbe andare via Ken, e quindi
2: allora,
0: la cosa buona del gioco di Grosso potrebbe essere che gli arriva la palla a Ken detto aiuto. Dall'altra però mi sembra la stessa situazione di Italiano. Aspetta, fammi fare i 30 secondi invece positivi. Mi sembra la stessa situazione di Italiano. Io ero scettico su Italiano all'inizio, mi sembrava un downgrade rispetto a Gattuso, e poi invece ora l'abbiamo ritirato tanto Italiano, ma ci ha portato a tre finali, quindi di certo non si può dire che abbia deluso. Quindi Grosso viene dalla stessa situazione un po', perché è l'allenatore di una neopromossa che si è salvata tranquillamente, con interpreti più o meno migliori è riuscito a esprimere un gioco decente, e quindi magari adesso viene a Firenze e fa un ottimo lavoro. Però mi sembrano, ecco, non sono deciso verso quale andare di più.
1: Sì, Miscia, poi chiudo.
2: Hai parlato della possibile cessione di Ken. La cessione di Ken, diciamo, le quotazioni della cessione di Ken sono un attimino in ribasso, perché a quanto pare, a quanto insomma risulta ai più, al momento Ken non ha chiesto la cessione, e quindi per il momento niente tace al riguardo.
1: Allora, io chiudo un attimo il giro sulle opinioni relative a Fabio Grosso. Allora, ci sono delle somiglianze probabilmente sulla percezione che hai avuto su Italiano, cioè che magari può essere parte, sai, downgrade, più downgrade dell'anno scorso, vuol dire che si va in Serie B, però c'è un percorso secondo me molto diverso tra Vincenzo Italiano e Fabio Grosso. Fabio Grosso ha avuto un po' più di tempo, cioè nel senso ha avuto bisogno di più tempo, più gavetta, diciamola anche in maniera a livello di risultati, di qualche gengivata battuta bene, perché col Verona non andò bene, con il Frosinone non andò benissimo, non andò malissimo col Lione quando fu chiamato in corsa, ma era un Lione disastrato, lui si beccò anche, fu protagonista suo malgrado di un sasso ricevuto da tifosi avversari del Pullman, insomma, diciamo ha dovuto battere delle gengivate che poi però insomma lo hanno portato a rivedere magari anche il suo modo, insomma il suo modo a livello tattico, magari il suo modo di allenare, presumo, perché poi alla fine tra l'anno scorso e quest'anno i risultati sono arrivati. Ricordiamoci sempre purtroppo che la Fiorentina l'anno scorso al Sassuolo è arrivata dietro, quindi in linea di massima anche a me non esalta il nome di Grosso. Onestà però intellettuale vuole che bisogna riconoscere che non so quanto di più ci si poteva aspettare. Quindi è una scatola, è una mystery box come quelle di Masterchef, perché non è che abbia visto tanto. Quello che so, e mi riallaccio poi chiudo rispetto a Ken, è che Fabio Grosso predilige una punta che giochi molto di squadra, faccia molta sponda, è un allenatore che si appoggia molto sul gioco degli esterni. Quindi
2: tra l'altro, scusami se non mi ricordo male, Grosso ha già allenato Ken,
1: mi pare di sì,
2: nelle giovanili della Juve,
1: la Juve Next Generation, mi pare l'abbia già allenato, e anche Mandragora ha già allenato,
2: esatto.
1: Quindi
2: comunque se non mi ricordo male quell'anno lì Ken andò particolarmente bene,
1: sì. Però ecco, sai, da lì, da quell'anno là a ora, tante cose sono cambiate.
2: Che Ken sia un attaccante giusto per come gioca Grosso.
1: E quello poi, insomma, valuteranno Grosso, Paratici. Poi dovremo attendere la conferenza stampa di Paratici, che avverrà prossima settimana. Ci sarà la conferenza stampa di Paratici e Ferrari, penso anche relativamente all'incontro che è avvenuto in America, di cui si sa poco o niente. Si parla addirittura di un extra budget per il mercato, quindi questa è l'unica cosa che è trapelata, ecco, dagli incontri che sono avvenuti negli Stati Uniti.
2: Beh, quindi tanto tutto nelle stanze segrete, nella stanza dei bottoni,
0: nella camera dei segreti,
2: non sapremo assolutamente niente da questa conferenza stampa, ma è anche normale.
1: Beh, giusto,
2: è normale che sia così. Io mi volevo riallacciare un attimino sul discorso del binomio Grosso italiano, che comunque Grosso viene da un percorso dove ha avuto anche degli esonerie, delle esperienze anche poco felici. Vincenzo Italiano veniva da una doppia promozione più la salvezza dello Spezia, e comunque quello Spezia era una neopromossa, ma era una neopromossa vera. Il Sassuolo, diciamo, è una squadra più rodata rispetto a quello Spezia, che comunque non aveva grossi valori, ma giocava già veramente molto bene. Vincenzo Italiano, il primo anno in cui Vincenzo Italiano in tutta la sua carriera ha fallito l'obiettivo è stato quando ha perso
1: l'anno scorso.
2: No, è stato quando ha perso quando ha perso la seconda finale di conference.
1: Secondo me ce n'è due, la finale di conference lo scorso anno, dove
2: la prima, sì, poi
1: sì, scusami, la finale con l'Olympiakos,
2: tutti gli anni ha sempre raggiunto l'obiettivo,
1: sono d'accordo, va bene, ne va dato, ne prendiamo atto giustamente. E allora siamo già alla seconda metà dei 10 minuti, vediamo se trovo qualcosa di mercato, a parte il Real Madrid che alle 9 di oggi, dalle 9 di sera di oggi ha ufficializzato José Mourinho come nuovo allenatore.
0: Figurati, questa cosa come la valutate?
1: Non mi ha fatto impazzire Mourinho.
0: Siamo un po' bollito Mourinho.
2: Io vedo il Real abbastanza in discesa a livello proprio così, come prospettiva, non li vedo più quella squadra fotonica di qualche anno fa, sinceramente. Sono un po' in calo, e quindi Mourinho potrebbe essere quello che fa affossare definitivamente.
1: Io mi aspettavo più Allegri di Mourinho al Real Madrid.
0: Raga, allora posso fare una piccola considerazione sul calcio italiano generale? secondo me, visto da fuori il nostro campionato, vedi i soliti 3-4 allenatori, quanti sono, che fanno i soliti giri delle solite squadre, se le scambiano così come le figurine, tutti gli anni sono sempre loro in quel circolo lì, nessuno esce fuori e nessuno arriva da fuori, tranne rare eccezioni. È un calcio il nostro che non è attrattivo, il vero spettacolo sta da un'altra parte.
1: Allora,
0: ti danno gli scarti, ti danno i bidoni e qua fanno i fenomeni. Ora questo è un po' generalizzare, allora, spesso non sono nemmeno bidoni, però c'è un livello inferiore.
2: C'è un motivo, secondo me sugli allenatori in realtà la situazione è opposta rispetto al livello di chi poi scende in campo, perché comunque sugli allenatori l'Italia è sempre all'avanguardia.
0: Capito? Perché però questi allenatori in Europa fanno schifo? Perché il Napoli esce fuori con i Copenhagen, l'Inter esce fuori con i Bodo Glimt?
2: Gli allenatori delle squadre italiane, quelli che poi vanno fuori fanno bene, quindi è più un discorso di poi alla fine di chi scende in campo. La scuola, cioè la scuola tattica italiana è sempre all'avanguardia, e anche per questo che il campionato italiano dal punto di vista di allenatore è un po' un'elite. Da qui c'è da aprire tutto un altro discorso che scinde il discorso tattico dal discorso atletico, e da quel punto di vista lì, al contrario, la situazione è abbastanza drammatica, perché comunque vedi squadre dei campionati esteri corrono tutte il doppio rispetto alle squadre italiane.
1: Secondo me vi state un po' incontrando, nel senso che c'è un discorso di preparazione atletica che io però leggo molto
2: alla tattica,
1: preparazione tattica, certamente, che però io associo molto agli allenatori, a una buona parte degli allenatori di cui sicuramente starà parlando Edoardo, nel senso che Allegri, Spalletti, Sarri, Gasperini no, perché secondo me, anche se ha 70 anni, è un allenatore molto moderno nel far giocare le proprie squadre rispetto ai suoi colleghi, però sono Conte, sono allenatori insomma molto di una certa linea. Però poi cosa succede? Succede che un'altra cosa, che qui va di nuovo incontro a Michele Agostini, ovvero che effettivamente gli allenatori italiani rappresentano anche una sorta di elite a livello di questo gioco del pallone. Gli allenatori in Italia ancora sono al vertice. Se non basta magari il fatto che anche ai mondiali, faccio un esempio pratico, l'Italia è una delle più rappresentate, se non forse la più rappresentata, perché ce ne sono almeno tre: c'è Ancelotti, c'è Montella, c'è persino Cannavaro, quindi figurarsi. Però sta venendo fuori anche un'altra linea di allenatori più giovane, che in Italia non viene ad allenare per svariatissimi motivi, o comunque ne fa volentieri a meno. Farioli, ad esempio, non ha mai allenato seriamente, ha iniziato a allenare qui a Ronta, a Borgo, quindi, e per poi crescere nei vari settori del calcio dilettantistico, per poi andare a allenare l'Ajax, che nessun allenatore italiano ha mai allenato, lui è stato lui il primo, ha vinto il campionato col Porto. De Zerbi, che è tanto criticato, comunque la sua carriera la sta facendo su delle panchine di un certo spessore, il Marsiglia, il Tottenham, insomma sono panchine rispettabilissime.
0: Ha salvato il Tottenham in una situazione in cui era...
1: Esatto, ora ci sarà anche Vincenzo Italiano, che sono curiosissimo di vedere cosa farà all'estero quest'anno.
0: Michele questa non l'ha interpretata come un salto di carriera, però mi ricordo. Ma non ti ha fatto tanto...
1: Per le sue tasche sì.
0: Di tasche sì.
2: Lo so, secondo me il campionato italiano e il campionato turco sono di pari livello.
1: È perché comunque sono diventati dei buon ritiro dei grandi campioni, perché in Italia c'è Modric, di là c'hai Lewandowski, che Lewandowski sembrava dal Fenerbahce. Ormai sono diventati due buon ritiri, due RSA a livello calcistico.
2: Sì, vediamo, ma il livello comunque è quello, senza infame e senza lode.
0: Sta un po' passando di moda l'Arabia?
1: Penso di sì.
0: Finalmente.
1: Penso di sì. I soldi non li hanno finiti, ma magari.
2: Ho la voglia di spendiceli più che altro.
1: Magari a livello le competizioni mancano un po'. Ecco, lo spessore delle competizioni europee, con tutto il rispetto, magari non sono le stesse di quelle arabe. Ultimi due minuti. Io sono curioso tra questi allenatori. A questo punto, io ci aggiungerei anche Grosso, perché comunque fa parte di una linea verde degli allenatori, che comunque è di quelli lì. Ci aggiungo anche Aquilani, che quest'anno debutta in Serie A col Sassuolo. Ignazio Abate, che debutterà sulla panchina del Torino. E secondo me sarà già un altro modo di vedere tatticamente. Come?
2: Anche tedesco a Bologna.
1: Tedesco, però, credo sia proprio. Cioè, italiano. Tedesco è italiano, ma è tedesco, credo. Però, insomma, è un allenatore giovane pure lui, come lo è anche Fabregas.
2: Penso sia
1: nato in Italia, ma poi cresciuto in Germania, se non sbaglio. Quindi
2: italiano, per esempio, è nato in Germania.
1: È nato in Germania, ma è italiano. Invece tedesco, si hanno fatto un casino. Poi i tifosi di Bologna faranno un macello, passare dall'italiano al tedesco. E quindi, non lo so, io credo che siamo arrivati un po' a una fase di rottura a livello degli allenatori, perché ormai questi sono gli ultimi anni di Allegri, Spalletti, Conte, a lungo andare, poi
2: cambio generazionale
1: e bisognerà vedere, perché secondo me sarà molto curioso vedere questo cambio generazionale.
0: Scusate se torno un attimo su Tedesco, ho l'articolo Wikipedia sotto mano, questo è un personaggio molto peculiare. Domenico Tedesco è nato a Rossano, in provincia di Cosenza, in Calabria. È allenatore di calcio tedesco, non ha la cittadinanza italiana, è solo tedesco.
1: È tedesco,
0: non è italiano.
1: Lo dice lui, è tedesco.
0: È nato a Rossano da una famiglia italiana.
2: Vabbè.
0: Ah no, scusate, no, c'ha anche la cittadinanza italiana.
1: Ah, ok, sì, doppia.
0: Sì, qua, no, c'era scritto solo tedesca, ma c'ha anche quella italiana, sì.
1: Allora, chiudiamo con una domanda proprio bomba. Un nome a testa, un colpo di mercato della Fiorentina, diciamo di quelli che secondo voi potrebbe farvi strizzare l'occhio, considerando ormai siamo all'inizio, quindi bene buttarsi. Proprio un nome di mercato e dite: guarda, se mi pigliano questo, secondo me, ora chiaramente non ne basterà uno, se mi pigliano questo...
2: Difficile, uno è veramente difficile. Io l'unica cosa che posso dire, scusami, sul mercato 10 secondi è che non penso che ci sarà tutta questa rivoluzione che la piazza si aspetta.
1: Ok.
2: Un nome, io l'ho fatto un po' per gioco, lo ribadisco, Cop Miners.
1: Difficile, eh?
0: Difficile, perché deve essere anche un nome fattibile, magari.
2: Cioè, sono andato un po' al limite, eh?
0: Leao,
1: Rafa Leao,
2: che è uscita dal Milan?
1: Ha già detto che lui al Milan ha fatto
0: e ultimamente non stava giocando bene.
1: Ha detto: io al Milan ho fatto tutto quello che dovevo fare.
0: Si impegnava in campo, faceva ridere. Te?
1: Federico Chiesa.
2: Se poi ci aggiungi con le Osho, ok, così, che è un nome fatto così, un bel centrale
1: e sta a posto.
2: Sarebbe che uno fa una bella squadrina.
1: Poi succederà altro, ben bello è capito come funzionano questi mercati, succederà tutto il contrario di tutto. Mentre in uscita pare che il Napoli abbia proposto 30 milioni per Indur, ma la Fiorentina ci punta parecchio. Questa è l'ultima notizia che vi do. Gliel'avrebbe portato lui a Posillipo, praticamente.
2: 30 milioni più in
1: dusso. Niente, l'appuntamento con Polase Viola, con altra bicchiere di Polase Viola. Ora poi si farà anche un bel video, una bella foto con Polase Viola. E niente, appuntamento a giovedì prossimo. Un'altra dose di Polase, almeno fa bene, c'ha il magnesio.
0: Sì, è estate.
1: Magari aiuta anche per la stagione che verrà.
0: Di sicuro.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte a tutti.
1: Ciao.
0: Io ragazzi, io devo

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com. Oliviero Firenze cerca 2 persone, una content creator solare spigliata e con una forte passione per i social ed una addetta customer care brillante, dinamica e con una parlantina fluente. Inviare curriculum con foto a shop@olivierofirenze.com. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere e un operatore sociosanitario da inserire nel proprio organico a tempo indeterminato. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Cerca CEO infermieri per assistenza signora autosufficiente per cure palliative per malattia, massima serietà 327-4711-207. Cerco persona per pulizia e stirare referenziata automunita residente nella zona di Barberino di Mugello 340-4066-358. Corriere Lavacchini di Borgo San Lorenzo cerca autista con patente CE+CQC per lavoro continuativo. Inviare curriculum a info@lavacchini.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi tessuti di qualità con un assortimento sempre aggiornato, il Mercatino del Tessuto è il posto giusto. Qui troverai continuamente nuove fantasie e stoffe fresche, perfette per sartoria creativa, hobbistica e fai da te. Inoltre, il Mercatino offre articoli unici per personalizzare la tua casa, rendendo gli ambienti davvero speciali. E poi tende da esterni e da interni in tanti colori.

0: Grandi le colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 33 minuti. State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Saputo scattare una foto.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più fantasia. Più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:31.
4: La buona musica ha finalmente trovato

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.